0: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Welcome back to Trend.

But I wanna know for sure. So come on and

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ah vabbè, ma qui allora ditelo, che ci volete far fare gli straordinari, neanche la classica manciata di secondi, qui proprio 5.59 and counting, direbbero quelli bravi. Vabbè, ad ogni modo, il microfono siamo riusciti ad accenderlo, la porta dello studio l'abbiamo azzeccata, secondo me sono già due grosse vittorie stamattina, quindi buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet, buongiorno sfrecciati.
2: I compiti basic ce li abbiamo. Buongiorno Juliet, buongiorno a tutti. Rock Morning Weekend Edition anche in questo sabato 27 giugno. Andremo avanti fino alle 10, se Dio vuole, se volete, se vogliamo noi soprattutto. Ecco perché la buona volontà è la prima cosa che dobbiamo metterci. Siamo in Radio Visione dal canale 25.

0: Il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate con vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello circa 50.000 persone.
1: Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta.
0: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale americano. Per i Pasdaran l'attacco degli Stati Uniti è stato respinto e non resterà impunito, ma i media iraniani bollano come false queste dichiarazioni.
1: Torniamo in Italia. La cronaca: triplice omicidio a Roma, uccisi padre, madre e una bambina di 5 anni originari del Bangladesh. Ferito l'altro figlio della coppia di 18 anni che è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. È successo in via Montiglio, zona Casalotti. Sull'accaduto indagano i carabinieri e caccia l'aggressore.
0: E andiamo ai motori con la Formula 1. Kimi Antonelli è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del GP d'Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Piastri e Norris. Oggi le qualifiche.
1: I mondiali di calcio, i risultati delle ultime partite: Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Uruguay-Spagna 0-1. Francia e Norvegia si sono qualificate per i sedicesimi, in corso Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
0: E per il tennis sorteggiati i tabelloni del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner esordirà con il serbo Kecmanovic. Flavio Cobolli debutterà contro l'argentino Navone.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di sabato ancora molto calda su tutta l'Italia, tanto sole, picchi di 37-38 gradi sulle pianure interne del centro-nord. Un po' di variabilità al pomeriggio si manifesterà ancora sull'Appennino, specie meridionale, e sulle Alpi con qualche locale temporale di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Franz Ferdinand, You Want To. Si comincia così nella nostra mattina, il nostro Rock Morning Weekend Edition. Si diceva weekend di fine giugno ormai, perché siamo arrivati al 27 sabato, cioè qui fa un caldo boia, però non posso ancora lamentarmi perché non è ancora iniziato il nostro momento, quello dedicato ufficialmente alle lamentele, che è quello del WTF.
1: Però non vedi l'ora, immagino. Infatti penso... meno male, guarda, quindi tra pochissimo lo lanciamo, così anche loro al 366-6634466 possono sfogarsi, lo sanno. Qui hanno 3 giorni di tempo a settimana per farlo, quindi io lo so che si caricano, si preparano e poi alla fine lanciano fuori quello che c'è da lanciare. Però insomma, a parte i WTF, ci sono anche altre cosucce di cui parlare, di cui discutere insieme a voi in questa mattinata, insieme in questo Rock Morning Weekend Edition, in questo sabato soprattutto, perché il sabato è la giornata dove ci sono più ospiti in assoluto, lo sappiamo, perché più o meno, insomma, più concentrati verso l'ultima ora. Anche il venerdì.
0: Anche il venerdì, sì, perché
1: sono...
0: è vero, 2 e 2, se pari. La giocano bene, oggi possiamo fare le pulizie con il nostro cleaning influencer, però le facciamo come al solito a ritmo di musica, anche perché prima ci sarà la nostra Gubrin per parlarci di artwork, tutto il lato visual della musica.
1: Anche oggi Claudia penso ci porterà in qualche meandro di qualche concerto a cui è andata, perché l'altra volta non è venuta qui, attenzione, perché c'era un concerto di un certo Jet Quiet, quindi chissà oggi di cosa ci parlerà, chissà di chi ci parlerà soprattutto. Guarda, spoiler non avvenuto.
0: No, ma noi la mandiamo per fare esperienza sul campo, per raccogliere, capito, le emozioni, le sensazioni della gente, cioè noi diciamo... Gubrin, vai e torna con una rubrica.
1: Ottimo. E poi vabbè, tornano le altre solite rubriche, quella delle dediche richieste, quella della ricerchina, insomma, abbiamo un sacco di cose di cui poter parlare insieme, ci divertiamo qui. Arrivano i Foo Fighters con Wind of Hope.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora. Disponibile ovunque.
3: Radio Freccia.
4: 17 minuti dopo le 6, sfrecciati per fortuna, perché l'avrete sentito che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z Radio Freccia. Io mi sono accaparrata una bella shopper, perché sai Lau che arrivo la mattina e c'è e le cuffie e la colazione e le cose. Mega capiente, sono riuscita a infilarci tutto, ho risolto un problema. E basta, adesso io sono contenta, anche perché nello store trovate non solo questa, ma anche magliette, felpe, zaini, cappellini, un po' di tutto, accessori. Quindi RTL 102.5 Play, c'è tutta la collezione, ma cosa ancora più importante, entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverete anche un omaggio speciale.

0: Oh, che bravi loro, però attenzione, non preoccupatevi, perché alcuni dicevano: ma stamattina non c'è il WTF? Oddio, come facciamo a sfogarci? C'è.
1: WTF!
2: E quindi continuate al 366-634-466 con i vostri WTF. Dico continuate perché già sono arrivati ad aiuto.
0: Sì, e hanno pure ragione. Però stamattina, dicevamo fuori onda, potremmo avere una specie di doppia sigla. Buongiorno.
3: Buongiorno. E io vado un mese in ferie, WTF alle lamiere. E io vado un mese in ferie, WTF alle lamiere. Buongiorno, sprecciati.
2: Ma ti prego, ma mandacene altre, noi abbiamo bisogno di questa carica al mattino. Magari falla in versione rock la prossima volta, se, giusto per chiedere, così non chiediamo
0: sì
2: tanto.
0: Anche perché tra l'altro questa figo. Canzone proprio che lui ha scelto, ovviamente hit dell'estate, è un motivo di WTF per tantissimi sui social, perché il testo è stato ampiamente contestato, scusate il gioco di parole, anche perché sai, tipo fa tutti questi riferimenti al sud, le madonne nelle chiese, e da lì sono partiti chiedendo: ma le madonne dove stanno al nord comunque, se non nelle chiese, come dire, non solo al sud, non è che le mettiamo in mezzo a un rave party.
2: Infatti, beh, ci starebbero comunque. Sì, vabbè, partono lì WTF proprio da parte degli ascoltatori, del pubblico generale. Comunque, poi c'è chi ci scrive: buongiorno, buongiorno sfrecciati, Johnny da Pisa, il mio WTF va a me stesso perché vorrei capire chi come me si becca in estate la cistite. Caro mio, insomma, è abbastanza frequente la cosa.
0: Brutta.
4: Devi bere.
0: Ci ha mandato tutta la prescrizione medica.
2: Sì,
0: ecco, farei la precisazione perché sai che qui la deriva è un attimo. Bere acqua, perché lui dice: no, ma poi sai, addirittura 3 litri, what the fuck, sono troppi, poi ti vengono, come si dice, le rane nello stomaco, perché la deriva del devi bere, loro iniziano ad aprire Camparini e quant'altro alla mattina alle 6:25, è un attimo.
2: E infatti devi bere acqua.

0: James Bay, us, noi, nosotros, tutti i vostri what the fuck al 366-6634466, tipo questo, senti qua.
1: What the fuck a me stesso, ecco. Che stamattina sono partito da Savignano sul Rubicone per arrivare a Bassano del Grappa e arrampicarmi con la bicicletta sul Gran Kaiser del Monte Grappa. Vi saluto, speriamo che sopravvivo.
0: E
1: ciao.
0: Dai, su via con queste. Ma perché andate ad ammazzarvi con queste biciclette, tipo a fare, come si chiama, downhill, sì. Quelli sport estremi, tipo un mio amico che fa quella roba che io dico ogni volta ti fa il segno della croce sperando che ritorni a casa.
2: Ma poi soprattutto
0: cioè si lanciano dalle montagne.
2: Esatto, perché ti devi what the fuck care? Cioè non te l'ha imposto il dottore, non te l'ha ordinato nessuno di andare a fare sta cosa. Vai e non romper l'anima al prossimo, sai come si suol dire. Anche perché poi te la mettono giù dura, no? Perché io vado, io faccio, io se sopravvivo. Figlio mio, c'è chi deve sopravvivere a una giornata lavorativa, figurati.
0: Peggio. Io però mi ricordo che tu avevi qualche what the fuck messo da parte, perché insomma sono cose abbastanza...
2: Quelli sono i what the fuck anche a me stessa, perché dici, allora, ecco. Ma non fossero quanti, 6-7 anni, che parcheggio la macchina fuori da questa benedettissima radio, avessero mai cambiato la viabilità, non puoi nemmeno fargli la colpa su quello, quindi colpa mia in toto. Ieri mattina, giorno di pulizia delle strade, quindi puoi parcheggiare alternativamente e sui lati della strada a seconda del giorno, io ci ragiono pure, non è che dici sono arrivata di corsa e dico la macchina lascio qui, esco, multa, pam, what the fuck.
0: No, cioè quindi ogni giorno voi dovete pensare dove parcheggiare la macchina, perché potrebbe essere il giorno X in cui ti fanno la multa a destra, il giorno Y dove ti fanno la multa
2: mi
0: a sinistra.
2: Mi pare che il venerdì bisogna parcheggiare sulla destra perché la sinistra viene pulita, il martedì invece il contrario.
0: È molto macchinosa quella cosa, posso dirlo? Sì, infatti. Sì. Vabbè, però comunque il weekend ti salvi, spero.
2: Sabato e domenica sì, puoi parcheggiare anche sugli alberi.
0: Ok, perfetto, anche qui posso parcheggiare in verticale, dico io a Roma. Il metodo di parcheggiare in verticale che è l'unico che ti salva per trovarlo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: The Black Keys con Where There's Smoke, There's Fire, dalla nostra Top 20 alle 6.35, quando voi continuate a mandare tutti i vostri WTF che arrivano copiosi, tipo questo.
2: Bah, pensa che stronza che sono. Io vado a spaccarmi al lavoro l'ennesimo mese di straordinari e il sabato di festa lo vedo con il lumino. Addio. Michela dalla provincia di Pisa.
1: Fuck. Mamma mia. Fuck anche perché lavorare con questo caldo, soprattutto per chi, dobbiamo dirlo, non ha la fortuna di lavorare come noi, cioè con l'aria condizionata, tutte le comodità del mondo, quello sì che è un grosso fuck.

0: E qua esattamente come le verifiche che facevamo a scuola da bambini è a completamento libero, cioè just what I needed, e ognuno ci può mettere quello che vuole, quello di cui avrebbe bisogno. Tanti hanno bisogno di what a faccare, perché giustamente il caldo, le rogne quotidiane, capito, tutte queste cose ti portano questo. Buongiorno.
1: Buongiorno. What the fuck a tutti, io e papà andiamo in vacanza.
2: Eh sì, stiamo andando a Rimini da Vicenza, Emanuele ed Elia, ciao.
1: Ciao.
3: Ma guarda adesso i what the fuck che arrivano di contro a loro, cioè come i what the fuck che mandano a noi perché abbiamo l'aria condizionata, sì loro perché stanno partendo giustamente.
0: Hai capito.
3: What the fuck a tutti, perché poverini tutti insomma, stanno lavorando tipo noi.
0: Mamma mia quando poi te lo sbandierano in faccia la loro felicità, la loro soddisfazione. Fate bene, andate,
3: sì,
0: godetevela.
3: Sì, andate, infatti sì, eravate carini, carucci. Sentiamo chi altro c'è, buongiorno.
4: Buongiorno sfrecciati.
0: Sì.
4: Ieri ho compiuto 45 anni.
0: Auguri.
4: E il mio what the fuck va a quelli che all'età mia ce la fanno a dormire 8 ore di fila. Ma come cacchio fate?
3: Ma infatti dormire 8 ore ormai è anacronistico. Cioè chi è che dorme 8 ore? Non una volta si faceva.
0: Ma poi soprattutto d'estate possiamo dire, perché what the fuck, io non so più, adesso trovatemi una soluzione. Sarà banale, ma il caldo, quando tu accendi il condizionatore a casa, poi fai uno studio delle correnti e ci metti anche il 20.

0: ventilatore per cercare di far arrivare anche nelle altre stanze dove l'aria non arriva un pochino di fresco. E nonostante tutto, what the fuck, non funziona. Se avete dei metodi, ditemelo.
1: No, no, non funziona. Io stanotte, vabbè, col condizionatore acceso per forza di cose, a un certo punto avevo una crema addosso di quelle che ti metti dopo la doccia e non mi ha salvato assolutamente, perché sai quando ti metti a letto col senti quella sensazione un po' di freschetto, ecco, quella crema invece mi ha dato quella sensazione di umidità, di appiccicaticcio che non mi ha fatto dormire, what the fuck.

Oh, bello, bellissimo. Linkin Park, ieri sera, stanotte, cioè nel senso, mettetela come volete, mega concertone. Noi stiamo ancora aspettando di avere i feedback di chi c'è andato, perché entrambe abbiamo persone che erano presenti. Oh, magari c'è anche qualcuno che è ancora in macchina perché sta rientrando ora. Ovviamente fateci sapere, purché non siano

0: No, in realtà se poi la recensione dovesse essere anche negativa, noi accettiamo un po' tutto perché sono pur sempre pareri, però sai, non era per legarlo al momento what the fuck, lungi da noi.
1: No, lungi da noi, anche perché ne abbiamo parecchi qui di what the fuck da mandare, sentiamo un po'.
2: Buongiorno. Buongiorno, Claudio da Livorno. Faccio il trasportatore di giornali, sì. E what the fuck al sabato, perché c'è da consegnare anche la carta igienica.
1: Tanti giornali da consegnare questa mattina.
0: Eh sì, ma anche perché tra l'altro questa mi dà l'idea di una professione di quelle che vanno tutelate, perché si sa che la carta stampata non è che proprio veleggi così tanto ultimamente, vada a vele spiegate, per cui tieni botta.
1: Eh sì, quindi per fortuna che ancora qualcuno legge what the fuck al sonno, che è dalle 4 che sono sveglio. Per fortuna ci siete voi, dicono, meno male, ecco, hai visto, a qualcosa serviamo, a qualcosa.
0: Anche perché qua l'insonnia è sempre più pesante, lo abbiamo detto. No, ma invece qualcuno sta trovando delle soluzioni forse al tuo motivo di insonnia, cioè la cremina.
1: Sì, le creme criogelle, dicono quelle che ti scrivono, quelle che mi salvano l'anima. Te la spalmi tutta e dopo 5 minuti sei un ghiacciolino. Quindi ci dicono: non dimenticate tutti i prodotti giapponesi con il mentolo. Ho comprato uno spray rinfrescante e funziona. No, io mi sono dovuta mettere sta roba all'aloe perché sto facendo un trattamento. Vabbè, insomma, cose mie. E quindi ho detto: vabbè, mettiamo questa, cercando, sperando di idratare un pochino. Ma what the fuck, perché poi sono uscita anche prima di andare a letto, caldo fuori. Una cappa allucinante, quindi umidità, crema, era un tutt'uno, un potpourri di...
0: Ma sai anche cosa rinfresca molto, sì, e per me è un toccasana? Oh, io quello conosco.
1: Frigo.
0: L'arnica.

0: Radio Freccia.
1: Generation and Young Lean con Storm 2 dalla nostra Top 20 alle 6.50 quando arriva il momento del WTF official.
2: Ah beh, oggi a mani basse si resta in un terreno molto molto vicino a noi, perché si è espresso Kirk Hammett dei Metallica e lui dice: allora, in generale oggi c'è troppa tecnica, poca originalità, e se si fosse fermato qui, tutto sommato, dici, è una considerazione che è anche tutto sommato sposata.

inevitabile. Ma lui non è che si è riferito a una star in particolare, lui si è riferito a tutto il mondo del pop. Questa esternazione l'ha fatta indossando una t-shirt con su scritto Taylor Swift è un'operazione psicologica della CIA, e ha chiuso dicendo: oggi il pop è tutta spazzatura, fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: 6:59, qualche secondo facciamo, che dai, signor, che faccio? Lascio le 7.
3: Prego, le 7.
2: Ma
3: vai.
2: Sì, dai, nella nostra mattina è sabato, non è che stiamo lì a guardare proprio il secondo spaccato, anche perché con questo caldo, signora mia, di nuovo, chi ce lo fa fare? Ormai è questo l'andazzo. Lau, Juliet, fino alle 10 assieme, con questo mood un po' rilassato, un po' da weekend, ma pur sempre tante cose da fare.
3: Tantissime cose da fare, di cui parlare soprattutto in questa seconda ora, perché tra pochissimo torna, come di consueto, come ogni giorno, il momento dell'attualità. Quindi ricordiamo le coordinate: 366-663-4466 è il numero per interagire con noi. Vi ricordiamo anche che siamo in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre, se volete, oppure 738 di Sky HD. Tra pochissimo tornano le news, subito i Cure con Close to Me.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta.
0: Sale a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate in vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello circa 50.000 persone.
1: La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia. Sarà un weekend con allerta massima in 18 città sia oggi che domenica. Afa killer in Europa, in Spagna negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'auto di famiglia.
0: E caccia all'uomo a Roma che ieri in tarda serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso a coltellate padre, madre e figlia di 6 anni originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni circa, ora in ospedale, non grave. L'omicida sarebbe un amico di quest'ultimo.
1: Voltiamo la pagina con la Formula 1. Kimi Antonelli è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del GP d'Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Piastri e Norris. Oggi le qualifiche.
0: I mondiali di calcio, i risultati delle ultime partite, Norvegia-Francia 1-4.

0: Senegal, Iraq 5-0, Capo Verde, Arabia Saudita 0-0, Uruguay, Spagna 0-1. Francia e Norvegia si sono qualificate per i sedicesimi, in corso Nuova Zelanda, Belgio e Egitto, Iran.
1: E per il tennis, sorteggiati i tabelloni del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner esordirà con il serbo Kecmanovic. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di sabato ancora molto calda su tutta l'Italia, tanto sole, picchi di 37-38 gradi sulle pianure interne del centro-nord. Un po' di variabilità al pomeriggio si manifesterà ancora sull'Appennino, specie meridionale, e sulle Alpi con qualche locale temporale di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: The Cranberries Tomorrow. Questo è sempre un po' un colpo al cuore, va detto, ma perché come tutti i pezzi, soprattutto quando ci sono di mezzo artisti che ci hanno lasciato veramente un po' presto. Ma in mezzo a tutto questo momento sentimentale, possiamo dirlo, bravo Re Carlo, perché adesso potremo tutti guardare il suo 7:30.
1: Ecco, perché ha fatto la dichiarazione dei redditi, giustamente a giugno, come la facciamo noi, perché non la deve fare Re Carlo?
0: Anche perché io ho capito che lui è dipendente soprattutto dalla corona in tutto e per tutto, ma penso rientri anche lui un po' tra i liberi professionisti, non lo so, cioè qual è il codice ateco del regnante? No, a parte gli scherzi, è vero, è il primo monarca che ha fatto sapere quante tasse ha pagato al governo, ma in tutto questo lui ha capito che deve far quadrare un attimo i bilanci di questa benedetta azienda, già che ha speso, o meglio i contribuenti tutti, 369 milioni di sterline per ristrutturare Buckingham Palace, ha detto: sai che c'è? Facciamo che io torno nella mia modesta Clarence House dopo 200 anni più o meno di permanenza dei regnanti lì dentro, perché così apriamo al pubblico anche qualche stanza in più.
1: Eh sì, infatti sembrava, da come l'hai detto, dopo 200 anni che ci viveva lui, perché più o meno insomma potrebbe anche essere quello, però no dai, poverino. No, giustamente devono fare i lavori a Buckingham Palace. Carlo dice: ok, ritorno alla mia casetta d'origine, quindi è un trasloco per ritrovare un po' le proprie radici, nel senso che comunque, come diceva Juliet, devono fare i lavori, per cui questo poveretto vuole dormire giustamente la mattina, magari alle 7, non vuole sentire i muratori che scalpellano tutto quanto, e quindi dice: ok, mi trasferisco non nel mentre, perché ormai penso che sia una cosa definitiva questo trasferimento.
0: Eh beh,
1: no?
0: Sì, anche perché la prima che è andata a vivere stabilmente a Buckingham Palace era la regina Vittoria. Un po' di acqua sotto i ponti, in sti quasi, dicevamo, 200 anni ne è passata. Lui ha detto: sentite, io vengo, faccio l'umarell, firmo due carte, poi torno a casa mia bello tranquillo.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: sa di felicità. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:17 sfrecciati, sabato mattina, si parla anche di attualità. Ieri è stata la giornata mondiale contro l'abuso di droghe e secondo gli ultimi report la situazione è abbastanza allarmante in Italia, nonostante comunque rispetto ad altri anni, a decenni passati, ci sia più attenzione. Nonostante questo, il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una sostanza psicoattiva e ne sono state individuate 92 di nuove, quindi è un pericolo, un allarme che non cessa nonostante si faccia più prevenzione e ci sia più attenzione. Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: Giornata mondiale contro l'abuso di droghe si è tenuta ieri e quindi, come spesso succede in occasione di queste ricorrenze, ci sono anche tanti report, tanti studi che vengono pubblicati, soprattutto per quanto riguarda i giovani, perché si diceva quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno precedente, e cannabis e cocaina sono ancora le sostanze più diffuse, mentre si osserva anche una crescente diffusione di prodotti legati a nuove sostanze psicoattive molto più potenti, in tanti casi anche molto più economiche, che aggrediscono questo mercato, perché di mercato si tratta, proprio in direzione dei giovani. Addirittura Mattarella si è espresso in merito dicendo: il pubblico e il privato devono collaborare proprio per la tutela dei giovani, perché è da lì che parte la prevenzione. Bisogna ricordare comunque che non sono solo i giovani a abusare di queste sostanze.
1: Esatto, anche se questo poi andiamo a vedere il dato più allarmante, perché parliamo di studenti, di giovani tra i 15 e i 19 anni, dopo quella che è stata la flessione osservata tra il 2022 e il 2024, come ha detto Juliet, si è vista adesso una ripresa di questo tipo di sostanze, prima fra tutti la cannabis, però appunto sembrano esserci queste altre nuove sostanze, per cui diventa tutto molto più preoccupante, ma soprattutto tra gli studenti in questa fascia di età, oltre il 26% a quanto pare, l'11% fa uso di psicofarmaci, quindi la domanda è anche perché questi ragazzi ricorrono anche all'utilizzo di psicofarmaci. Ci si chiede, c'è abbastanza informazione, c'è abbastanza educazione anche all'interno delle scuole, nelle famiglie, perché questo fenomeno ancora è in aumento al giorno d'oggi? Continuiamo a parlarne con voi al 366 6634466.

0: Argomento di attualità abbastanza spinoso. Stamattina si parla di dipendenze, lo stiamo facendo anche con voi al 366-663-4466, raccogliendo testimonianze, per esempio anche da parte di genitori che si trovano ad affrontare questo discorso con i figli, ma anche da parte di chi ci è passato, perché si dice sì, magari i ragazzi ci arrivano sempre prima, ma non è più una cosa che riguarda solo il mondo giovanile, anche perché ci sono droghe per diverse tipologie di portafogli. E Giuseppe ci dice che secondo lui con volontà e con cervello qualsiasi tipo di dipendenza può essere affrontata. Dice: io ho provato a fumare sigarette, ho fumato marijuana, tuttora se mi chiedono se voglio fumare riesco ancora a dire di sì o di no, perché la vera forza, oltre nel sapere dire di sì o di no, è nel riuscire a non farsi trasportare. Forse riduce tutto a una questione molto semplicistica, cioè non tutti riescono a dire di sì o di no, e nel momento in cui ci sono sostanze psicoattive che vanno a agire proprio sul nostro modo di ragionare, uno magari sa che è sbagliato ma non riesce a dire di no.
1: Esatto, qui si parla di dipendenza e lo spiega anche il fatto che tantissimi giovani, come dicevamo prima, fanno uso anche di psicofarmaci, quindi come diceva Juliet, non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, pensare che tutte le persone abbiano quella forza di riuscire ad emergere, ad uscire da una dipendenza. Ecco, poi andiamo a fare un po' il recap di quelle che sono le sostanze più diffuse in Italia. Abbiamo detto 4 milioni fanno uso di cannabinoidi, 1 milione di cocaina, per passare poi all'MDMA, quindi all'ecstasy più comunemente, anfetamine, metanfetamine, eroina ancora purtroppo, poi cannabinoidi e sintetici, catinoni sintetici fino a nitazeni. Ecco, io queste ultime per esempio nemmeno le conosco, questo ci fa capire quanto effettivamente tantissime di queste droghe sono nuove sul mercato purtroppo, e chissà quante ne arriveranno.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità. Oggi l'argomento è quello dell'utilizzo delle droghe, visto che ieri è stata la giornata mondiale sulle droghe, contro le droghe. Ecco, Alberta per esempio ci spiega che non soltanto i giovani tra i 15 e i 19 anni ne fanno uso.
2: Purtroppo le sostanze psicotrope sono più facili da reperire e quindi i giovani si sfogano con quello, però dobbiamo dire che anche molti professionisti tipo notai, avvocati eccetera eccetera utilizzano droghe.
3: Sì, i cosiddetti insospettabili, ma dicevamo è una piaga che affligge sempre più persone, anche per cercare un modo per evadere da una società che forse chiede tanto, troppo,

0: tanti messaggi al 366-663-4466 a testimonianza del fatto che la dipendenza da droghe sia ancora qualcosa di molto sentito. Non è più l'immaginario forse degli anni 80, ma le zone, le piazze di spaccio restano, il mercato illegale resta, l'attenzione anche dei media, perché ogni tanto si concentrano sui vari boschetti di Rogoredo o le varie zone delle città, comunque c'è. Davide ci dice: buongiorno Freccia, io purtroppo ho avuto un problema di dipendenza da cocaina ed è davvero difficile nel mio caso, come in quello di molti altri, staccarsi per via anche della mia patologia psichiatrica. Spesso chi ha una patologia psichiatrica importante è più portato a fare uso di sostanze. Quindi lui ha avuto anche il coraggio di darci questa testimonianza aprendo uno spaccato preciso.
1: Esatto, che è un po' quello che dicevamo prima, che non basta a volte, anzi spesso, la forza di volontà, bensì ci sono anche problematiche da un punto di vista psichiatrico o psicologico. Ivan da Milano ci scrive: purtroppo i giovani fanno uso di psicofarmaci per un discorso che al giorno d'oggi si soffre soprattutto di depressione e l'unico antidoto per curarla sarebbe quello di fare dello sport conducendo una vita sana, dove le famiglie dovrebbero portare i loro figli nel cercare e credere nei sani principi della società che da sempre vuole e punta sulle nuove generazioni. Questo è un punto di vista per quanto poi concerne il discorso degli psicofarmaci, perché abbiamo detto che tantissimi giovani ad oggi abusano anche di quelli.
0: Esatto.
1: Sia sotto prescrizione medica che non a volte.
0: Attenzione anche al parlare di depressione con leggerezza. Si tratta pur sempre di una patologia e non è in tanti casi risolvibile solo con la pacca sulla spalla e dire fai dello sport. Quello è un sottovalutare in tanti casi la patologia vera. Marta dice: buongiorno Freccia, volevo dire che a parere mio non si tratta di forza di volontà, ma di strumenti che possediamo per affrontare l'uso di sostanze, strumenti che ci vengono consegnati da famiglia, amici, vari ambienti che si frequentano, anche dalla società e dallo Stato.

0: Continuiamo a parlare di attualità, stiamo trattando l'argomento delle droghe, sì che ieri era la giornata mondiale contro il loro utilizzo, ecco 1050 le sostanze chimiche delle droghe sintetiche che insomma in Italia sono state contate lo scorso anno, sostanze poi che attirano tantissimo l'attenzione anche grazie alla loro forma, diciamo, parliamo di pillole colorate a volte a forma di smile e diciamo sono quelle ritenute tra le maggiori responsabili di overdosi, di crisi psicotiche e anche ahimè di decessi. Sono sostanze fatte in laboratorio che viaggiano nei luoghi della movida molto spesso, quindi continuano ad aggirarsi all'interno di discoteche e luoghi dove si trovano spesso i più giovani. Oppure un altro fenomeno è che queste droghe arrivano a casa anche via web, un mercato che a quanto pare frutta intorno ai 500 miliardi, ecco, quindi questo è il dato più grande che emerge da un punto di vista anche economico su cui si basa la nostra nazione, purtroppo illegalmente, lo sappiamo.
1: Sì, ieri il presidente Mattarella in persona è arrivato a esprimersi dicendo che bisogna partire dai giovani, la prevenzione inizia lì, perché poi con dei giovani lontani da questo mercato sarà più facile avere anche degli adulti lontani da questo mercato. E Alberta ha proprio una riflessione in merito a questo. Buongiorno.
2: Per me l'errore è proprio tutto lì, pensare che si possa in qualche modo pilotare la scelta di decidere quando smettere di drogarsi. È proprio quello l'inganno. Quindi attenzione ragazzi, al BB.
1: È il cosiddetto smetto quando voglio, che in tanti casi viene molto sottovalutato e da lì poi si incappa in un loop dove anche i ragazzi migliori, quelli con magari le migliori intenzioni ma solo un momento di defaianza, poi rimangono invischiati e quella è una questione poi che va oltre anche la buona volontà del singolo. Quanti decidono di entrare in comunità per farsi aiutare ma poi in tanti casi addirittura scappano? Perché? Perché la chimica che c'è dietro, che agisce sul cervello, va ben oltre.

0: do here. That's you can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Alle 7.50 chiudiamo questo momento di attualità con una vostra testimonianza diretta. Ci scrivono: buongiorno sfrecciati, ho 60 anni e in un passato lontano ho avuto anch'io problemi di dipendenza con la cocaina. Ne sono uscito da solo, mi sono reso conto che mi sentivo come un leone, ma in realtà ero un grosso bip. Dice: bisogna evitare come la peste questo schifo.
3: Assolutamente sì, anche perché il rimarcare che ne è uscito da solo ci fa capire che in tanti casi il supporto manca. Anche Elisa dice: io sono solo tabagista, cerco da mesi di contattare un centro antifumo di Cagliari ma vengo ignorata, non voglio pensare a chi ha delle problematiche più grosse delle mie, quindi forse la prevenzione migliore è proprio starne lontani in partenza.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, buon sabato, torrido ovviamente, ma questo lo sappiamo un po' in tutta Italia. 27 di giugno, tanti ormai in partenza, anche perché l'estate è arrivata. Da calendario, da temperature, da vacanze, lo dicono un po' tutti, e allora vi accompagniamo anche in questa mattinata.
6: Arriva quel magico momento in cui le città si svuotano, non so cosa succede a Milano, però Roma è una di quelle che ancora non ci siamo, però secondo me manca giusto qualche weekend affinché il sabato e la domenica ti muovi dentro Roma e puoi respirare un po' l'aria senza nessuno, perché vanno verso le seconde case, chi può permetterselo. Terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, torna tra pochissimo il nostro momento ricerchina, ma soprattutto tra una quarantina di minuti quello delle dediche e delle richieste, quindi cominciate a scaldare i motori, noi intanto li scaldiamo così.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta.
0: Sale a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono almeno 3.360, mentre le persone individuate in vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano all'appello ancora 50.000 persone.
1: La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia sarà un weekend con allerta massima in 18 città sia oggi che domenica. Alpha killer in Europa. In Spagna negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato.

0: trovato senza vita nell'auto di famiglia.
1: La cronaca è caccia all'uomo a Roma che ieri in tarda serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso a coltellate padre, madre e figlia di 6 anni originari del Bangladesh. Unico superstite un altro figlio di 20 anni ora in ospedale, non grave, l'omicida sarebbe un amico di quest'ultimo.
0: Voltiamo pagina con la Formula 1. Kimi Antonelli è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del GP d'Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Piastri e Norris. Oggi le qualifiche.
1: I mondiali di calcio. Nelle scorse ore Norvegia-Francia è terminata 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Uruguay-Spagna 0-1. Francia, Capoverde e Norvegia qualificate ai sedicesimi. Nelle partite di questa mattina presto invece Nuova Zelanda-Belgio 1-5, Egitto-Iran 1-1. Belgio ed Egitto passano il turno. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di sabato ancora molto calda su tutta l'Italia, tanto sole, picchi di 37-38 gradi sulle pianure interne del centro-nord. Un po' di variabilità al pomeriggio si manifesterà ancora sull'Appennino, specie meridionale, e sulle Alpi con qualche locale temporale di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: bomba questa, esattamente come bomba sono le nostre ricerchine, nel senso che esplodono e molto spesso fanno danni, perché si sa, non sarebbero le nostre ricerchine. È arrivato però il momento di indagare anche l'ambito musicale, cioè chi siamo noi per restare fuori da questi studi. Ecco, è una cosa che succede a tanti, cioè vai in fissa su una canzone, almeno una volta nella vita vi sarà successo, la riascoltate, riascoltate, riascoltate in loop e sostanzialmente è come se finiste per consumarla.
1: Esatto, in meno di 3 mesi praticamente finisce questa magia della canzone preferita, quella canzone che dice wow, è un capolavoro. Praticamente cosa succede da un punto di vista scientifico? Succede che i recettori si logorano, quindi la magia, come dicevo, svanisce e subentra la noia. Secondo questi studi bastano meno di 90 giorni di ascolto, dicevo, quindi circa 3 mesi, ascolto compulsivo, per trasformare questo brano della vita in un fastidio insopportabile. Ovviamente già fuori onda stavamo tirando fuori una lista di canzoni che nel corso degli anni potrebbero essere rientrate in questa casistica.
0: Ma
1: no?
0: Infatti io poi ho una mia seconda teoria, questa non è una ricerchina, questa è una mia teoria personalissima, per cui se tu riesci a consumare una canzone, lasciarla poi lì per un tot di tempo e quando la riascolti tempo dopo, questa ti dà le stesse sensazioni iniziali, allora secondo me lì c'è la qualità, perché come dire, non è qualcosa di logorabile, nonostante l'ascolto, nonostante il tempo. Se invece poi, come dicevamo, non è che ti trasmetta più chissà cosa, dici vabbè, forse era solo l'hype del momento.
1: Ecco, il bello è che poi questi scienziati ci trattano proprio come degli scemi, ci dicono che trattiamo la musica come una gomma da masticare, perché la mastichiamo senza sosta per estrarne tutto il sapore il più velocemente possibile per poi non veder l'ora di sputarla. Che ti immagine brutta però, dai.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 17 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet e Lau fino alle 10. In tutto ciò, cari sfrecciati, ovviamente l'avete sentito tante volte che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Io per esempio, siccome qui è rotta la fontanella dell'acqua, ho pensato bene di prendere questa fantastica borraccia. Quindi nel nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Quindi su RTL 102.5 25 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, perché entro il 31 luglio, poi con il primo ordine, riceverete anche un omaggio speciale.
5: Sia mai che ci resti a secco, anche perché altrimenti poi come facciamo a parlare no. di tutte quelle canzoni che avete consumato e che magari poi forse dopo mesi di ascolto avete detto: ma sai che non era tutto sto gran capolavoro? 366-663-4466. Adesso invece sì che c'è un capolavoro. Hollola Rosie.
6: Come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: bomba questa, fantastico, un pezzone e di quelli probabilmente, visto che stavamo parlando proprio di pezzi, di canzoni che ci fanno andare in quel loop dove le riascolteresti vita natural durante e poi a un certo punto dici ah ma no, ecco questa secondo me è una di quelle che non si consumano. Tante altre invece, e un po' di titoli ci stanno anche arrivando al 366-663-4466, dopo che le hai ascoltate una vita un po' ti scadono.
1: Eh sì, infatti stavamo un po' cercando quali sono anche le nostre, ne parlavamo fuori onda, ovviamente va da sé che sembra, cioè veramente senza nemmeno dirlo, però lo dico, ecco, tutte quelle hit estive che le ascolti talmente tanto a un certo punto che magari all'inizio puoi anche dire ah, questa però rispetto a quell'altra potrebbe essere leggermente più caruccia, no, leggermente, ecco, sottolineo, anche quella alla fine ti fa schifo, cioè c'è poco da fare, però questo vabbè è banale. Io vorrei adesso rientrare un po' nel nostro ambito che è quello del rock, ecco, per quanto mi riguarda sappiamo che una delle mie band preferite è gli Arctic Monkeys, okay. Però ecco, per esempio Fluorescent Adolescent è una di quelle canzoni che ho ascoltato talmente tanto e che spesso ti propinano e quindi a un certo punto ho detto vabbè basta, quindi preferisco ricercare qualcosa di più, insomma, di nicchia,
0: okay.
1: Ecco, però insomma che fai, come fai? Però non è un esempio, se ci penso, calzante proprio, perché tutto sommato io li amo talmente tanto loro che dici vabbè alla fine pure quella se capita ci balicchio sopra.
0: Beh, sì, nel mio caso posso fare un esempio, cioè sì. It's My Life, Bon Jovi.
1: Okay,
0: perché è di okay, quelle che soprattutto quando magari ti avvicini alla band sono i classiconi, per cui sono quelle che ti propinano anche di più su radio magari, che non sono tematiche, non sono dedicate al rock. Poi uno nel momento giovanile la consuma, fa la mia vita, faccio io tutto io, così ti senti in quel mood, dopo un po' di tempo dici ma sai che forse cioè non è che, cioè, senza nulla togliere al mio Giovanni, Bon Giovanni, Mascella, Baglioni,
1: per carità.
0: Però forse sono di quelle che consumi sull'onda del momento e poi...

0: Black Bull dei Falls, ecco, anche loro per esempio rientrano tra una di quelle band che ho ascoltato talmente tanto nei primi anni 2000, soprattutto per quanto riguarda il loro album di debutto che è Antidotes. Lì c'era una canzone che era Cassius, era una di quei pezzi che ascoltavo tantissimo, te la propinavano anche all'interno dei club perché era molto molto ballabile, le cosiddette chitarrine, ecco, tant'è vero che loro li ho portati pure recentemente a What a Story, ho detto vabbè forse dovrei mettere Cassius, no basta, mi ha rotto le palle Cassius, basta, ha rotto il Cassius, possiamo dire.
1: Perfetto, dirlo. Poi vedi ci sono quelli che fanno questo test alle canzoni, perché qualcuno mi dice guarda, potrei sposare la tua teoria, quella che raccontavo prima, cioè se una canzone supera il periodo di usura, potremmo chiamarlo così, allora è di qualità. E infatti qualcuno ci dice buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Freccia, pensavo che una delle canzoni del genere per me potesse essere Walk di Pantera. È impossibile. È impossibile. Respect Walk.
0: No, certe cose non si toccano.
1: Esatto, questa non si riesce a consumare, non è soggetta ad usura. Tanti citano anche dei gruppi enormi, tipo pezzi dei Queen. Devo dire, nel mio caso, ma poi la sensibilità qui è tutta personale, come tutto quello che riguarda la musica, non sono ancora riuscita a trovare niente dei Queen che mi abbia fatto dire ma forse questa, sai, era un po' sull'onda del momento.
0: Sai che c'è, non è che arrivi ad odiarle, perché per esempio ho anche Bohemian Rhapsody, no? È uno di quei pezzi talmente belli e storici che a un certo punto dici vabbè, l'ho ascoltato talmente tanto, potrei iniziare ad odiarlo, ma come fai? No, non è impossibile, un po' come Walk dei Pantera, cioè sono quelle cose che proprio non ti è concesso farlo. Però se ci penso, no, ad esempio un Tom Odell con Another Love è uno di quei pezzi che per esempio il mio compagno mi propina sempre in macchina in continuazione, sono arrivata ad odiarlo anche perché la stanno utilizzando anche i peggiori reality, e quindi cioè, l'associo pure a quello e sono arrivata ad odiarla, ahimè.

0: Radio Freccia.
1: 8:35 sfrecciati, nella nostra mattina si continua a parlare di musica, ma non più in relazione alle canzoni che in qualche modo consumiamo, ma a queste canzoni qui. Quelle delle dediche richieste.
2: E quindi 366-663-4466 è il numero dove potete lanciare le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arrivano Leonard Skinner con Freebird.

0: Allora, dopo 8 minuti e passa di canzone, quasi 9, 8.51 non ce ne vorrete se parliamo 3 secondi prima, anche perché nel frattempo, cioè, ho fatto lievitare le brioche stamattina, oltre che trovare tutte le vostre dediche richieste che ci sono arrivate al 366-663-4466. Un po' di tutti i tipi, come al solito, per esempio anche Michela dice buongiorno, io volevo dedicare a Raffaele, anche lui in partenza per le vacanze, e a Barbara, che è la nostra capa, che è molto simpatica, fa questa precisazione.
1: Okay.
0: E allora Michela, Giuni Russo, Alghero.
2: Voglio andare

0: cosa ci sarà da Alghero, l'aeroporto ultimamente quello
1: Ah, ecco, io pensavo alle langue d'occhiate di cui parlava Giuni. Sì, buongiorno.
2: Volevo dedicare alla mia quasi moglie, dato che ci sposiamo tra qualche ora, matrimonio metafisico di Toti e Tata.

0: Ecco, la cosa migliore qui è da vedere il sottotitolo con i gesti del video originale, perché la poesia vera sta lì.
1: Sì, sì, infatti. Poi c'è chi ci scrive: Michela, vorrei dedicare alla mia migliore amica che sta passando un brutto periodo la via Rose, dicendole: giochi o non giochi?
0: Questo giochi o non giochi che sapeva molto di Cheat, io ho detto: ma vabbè, Squid Game.
1: Sì, no, infatti, perché mi ricordava qualcosa, era un film del 2003, Amami se hai coraggio.

0: antiche richieste al 366-663-4466 si spazia veramente tra i classiconi della musica italiana e le peggio trashate, possiamo dirlo. Buongiorno, Paola dice: io vorrei dedicare a mio figlio e mio marito che oggi partono per il mare. Io sotto sento uno sfregamento di mani, di soddisfazione, e fino a venerdì prossimo non li rivedrò e mi mancheranno tantissimo. Allora, il cielo in una stanza, Regino Paoli.
1: Oh, dai.
2: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi.
0: Sì.
1: Sì, io penso che sia una delle poche che non è contenta che si sbologna tutta la famiglia in vacanza, perché quindi vabbè, ha dedicato una bella canzone. Quindi Mattia ci scrive: a Chiara, che ogni volta mi propina la storia della rana bollita per dirmi che dovrei smetterla di abituarmi a cose che non vanno bene, dedico Crazy Frog.
0: Lo vedo come sottofondo di una seduta psicologica questa.
1: Mamma mia, veramente, vedi, doppio a un certo punto con questa
0: storia. Devastato. Cristiano, sì. Io vorrei dedicare a mio figlio Giacomo, a mia moglie Agnese, al piccolo Davide che sta anche per arrivare. Non c'entra niente, lui fa già questa precisazione, c'è capito? Nel suo delirio mentale ha già trovato anche. Però è una delle canzoni preferite al momento, in macchina non manca mai. Allora chi siamo noi per dir di no? Taglia la testa al gallo, Ivan Graziani.
3: Taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca.
0: Adesso io già li vedo i simpaticoni che diranno: ah, ma Ivan Graziani è vivo e morto.
1: Arriva un'ultima dedica e richiesta, tra poco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 8.55 Music on Night Shift Superstar che dobbiamo mettere da parte per una vostra ultima dedica e richiesta, quella di Lulu Devrea che ci scrive: vorrei dedicare a Pierre che mi sta aiutando al bar a preparare il tutto per il concerto di stasera. Grazie mille degli 883.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 9 sfrecciati vivi per miracolo, perché gli incidenti lavorativi sono dietro l'angolo. Voi direte: cosa hai fatto? Ti sei tirata in testa un microfono? No, no. Ho fatto uno scatto nello studio, l'autestimone, sono arrivata, perché noi ci sentiamo nel fuori onda con degli improperi che forse è meglio non ripetere in diretta nazionale.
3: Vabbè, però crampi come se non ci fosse un domani. Purtroppo non sono testimone oculare, ma ho sentito quello che hai appena detto. Comunque, vabbè, siamo giunte finalmente, perché ci siamo arrivate, ecco, più morte che vive, non lo so, in quest'ultima ora delle Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo, però, che bello, torna la nostra Claudio Entino in arte Gubrin. L'abbiamo detto la settimana scorsa, è andata al concerto di Jack White, quindi senza spoilerare nulla, abbiamo spoilerato, però intanto ci ascoltiamo questa, va.

0: Le 9:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah condanna l'intesa raggiunta.
0: È salito a 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, il bilancio provvisorio del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172, secondo le istituzioni locali. I dispersi sono ancora 50.000. Nelle ultime ore un'altra scossa di magnitudo 4.9.
1: La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia sarà un weekend con allerta massima in 18 città sia oggi che domenica. Afa killer in Europa. In Spagna negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato

0: senza vita nell'auto di famiglia.
1: La cronaca: Roma è caccia all'uomo che ieri in serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni, originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni, ora in ospedale, non grave. L'omicida sarebbe un collega di lavoro di quest'ultimo.
0: Voltiamo pagina con la Formula 1. Kimi Antonelli è stato il più veloce ieri nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria di domani. Il pilota della Mercedes ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quinta e ottava le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Oggi alle 16 le qualifiche.
1: Per il tennis sorteggiati i tabelloni del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner esordirà con il serbo Kecmanovic. Flavio Cobolli debutterà contro l'argentino Navone. Matteo Arnaldi contro il francese Ali. Lorenzo Sonego se la vedrà con l'argentino Echeverry, Mattia Bellucci con lo statunitense Svada. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Giornata di sabato ancora molto calda su tutta l'Italia, tanto sole, picchi di 37-38 gradi sulle pianure interne del centro-nord. Un po' di variabilità al pomeriggio si manifesterà ancora sull'Appennino, specie meridionale, e sulle Alpi con qualche locale temporale di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

You too all because of you, quando in realtà ci sono delle notizie che ci tocca dare, perché di solito noi la prendiamo sempre sul ridere, però ogni tanto facciamo anche pubblica utilità. Qui ci sarebbe utile forse consultare la nostra Elena Tech, perché entriamo in quell'ambito lì. Però secondo me tanti

0: tra ieri, l'altro ieri, comunque i giorni scorsi, hanno ricevuto una mail da Trenitalia e secondo me tanti l'hanno anche bollata come: ma questa è una truffa, si stanno inventando le cose. No, attenzione, perché è vero. Cos'è successo semplicemente? Trenitalia è stata vittima di un attacco hacker, a quanto pare nemmeno particolarmente recente, dovrebbe risalire a novembre 2025, e lì sono stati trafugati tantissimi dati personali di persone iscritte per esempio all'app, il sito di Trenitalia, me compresa.
1: Esatto, sì, purtroppo sì. Poi dicono: non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti, come per esempio il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza. Questo è specificato nella mail inviata da Trenitalia a tutti i clienti coinvolti dall'attacco informatico. Quindi, per individuare con precisione i soggetti interessati, potenzialmente coinvolti, è stato necessario svolgere approfondite analisi tecniche di sicurezza. Dicono poi appunto a Giulia: è arrivata direttamente, sì. Per cui insomma abbiamo ottenuto testimone proprio di quanto accaduto.
0: Sì, questo anche perché per legge tutta la questione legata alla privacy, ai dati, il GDPR, ultimamente quando ci si trova di fronte a un data breach, si chiama così, l'azienda, chi è sostanzialmente detentore di questi dati, deve comunicare alle persone direttamente interessate che c'è stata una violazione. Poi da lì al fatto che siano effettivamente stati trafugati i dati, quale potrebbe essere l'uso o tutta un'altra serie di cose, diciamo che di acqua sotto i ponti ne passa e le cose non sono sicure. Però intanto lo sapete.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati, la nostra mattina va avanti veloce, ospiti dopo ospiti dopo ospiti, noi nell'ora quella tra le 9 e le 10 ne abbiamo un tot. Tra pochissimo arriva la nostra Gubrin Claudientino, perché la raccontavamo il weekend scorso, noi l'abbiamo mandata in spedizione e lei è tornata giustamente per raccontarci tutto.
6: Eh sì, perché il 10 luglio uscirà il nuovo album di Jack White, quindi giustamente lei è andata in spedizione al concerto, che tra l'altro sono curiosissima di sapere com'è andato. Io già ieri ho beccato un paio di amici che ci sono andati. La mia domanda è stata la seguente: vi siete ripresi dal concerto di Jack White? Quindi sarà la stessa domanda che faremo tra pochissimo alla nostra Gubrin. Intanto arrivano i Dire Straits con Brothers in Arms.

0: E fresca fresca dal concerto di Jack White, lo abbiamo detto, è tornata la nostra Gubrin. Claudia Entino, buongiorno.
1: Ma buongiorno!
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sprecciati sintonizzati. Tra gli sprecciati sintonizzati ci tenevo particolarmente a salutare Marzio e Alessandro, perché venerdì scorso sono andata al concerto di Jack White, come avete detto, in Toscana, ed ho incontrato tanti sprecciati sotto palco che mi hanno riconosciuta. Ora, voi siete abituate, io no, e non è una questione di ego, ma tanta felicità per il seguito della rubrica, insomma, di quest'anno, per cui vi dico sempre grazie. Ecco.
0: Oh, che bello.
2: Comunque,
0: che bello.
2: Oggi parliamo per la prima volta di una copertina che in realtà non esiste ancora stampata, cioè la copertina di Frozen Charlotte, che è l'ultimo album di Jack White che uscirà il 10 luglio. Ecco, non esiste lo stampato, ma vi parlavo del concerto perché io il visual di copertina, ragazze, l'ho visto. Perché nell'epoca in cui l'intelligenza artificiale incombe su tutti i piani, Jack White risponde al mercato discografico con la fotografia di una scultura, una sua scultura tra l'altro che realizza lui stesso, che prende ispirazione dalle Frozen Charlotte, cioè queste bambole ottocentesche che venivano utilizzate per fare il bagnetto ai bambini. Infatti venivano realizzate in porcellana ma svestite, perché appunto permettevano di galleggiare. Lui ricostruisce questa bambolina che però ha la forma di un marinaio, con la testa decapitata che appunto è a terra, e al posto appunto della testa del marinaio ci mette la testa di un teschio blu, che richiama ovviamente la straordinaria palette con cui lui firma il progetto. Ma volevo dirvi anche questa curiosità: Frozen Charlotte è diventata una raccomandazione, e in America si usa per dire copriti che fa freddo. E quindi ecco qui che, grazie al progetto musicale di Jack White, l'estate diventa inverno, ragazze, come tutte le poesie più belle.
0: È un attimo il cambio di stagione qua, ormai lo sappiamo. Allora adesso torniamo indietro invece di qualche anno per questo pezzo qui e poi ne parliamo assieme.
2: Sì.

0: Dicevamo, siamo tornati un po' di anni indietro con questo pezzo di Jack White, 16 Saltines, rispetto a quello che uscirà il 10 luglio di album, ovvero Frozen Charlotte, di cui parlava prima Gubrin, giusto Claudia?
1: Eh sì, questo brano è del 2012, fa parte del capolavoro assoluto che è Blunderbuss, album centrale diciamo del progetto solista dopo che intraprende appunto lo scioglimento dei White Stripes. E io volevo soffermarmi sul testo perché cita due spunti per argomentare questo sabato insieme. Allora, il primo, a un certo punto lui ci parla di un cappello nero, scarpe bianche, colori, dettagli, accessori. E quindi mi è venuta in mente un'altra immagine del concerto, perché anche queste sono le immagini del rock, quindi quelle che vediamo dal vivo. E mi sono venuto in mente perché pensate che i fonici e tutto il team, diciamo, tecnico che aiuta Jack White a costruire il palco è vestito di tutto punto, con i completi neri, i cappelli, gli accessori, gli stivali, la cravatta, tutto quello che ha contribuito a creare anche l'immagine fuori tempo di Jack White. Quindi c'è una coerenza sempre profonda nei suoi progetti, che si adatta dall'artwork di copertina al dress code dei fonici, alle luci anche che abitano il palco. Il secondo è una traduzione di 16 Saltines, che significa 16 crackers salati, sono quelli che si mangia pensando a questa lei da cui è lontana, che potrebbe essere sfiorata, toccata da qualcun altro. Ecco, lui paragona questa gelosia alla gelosia che si prova a 16 anni. Infatti nel videoclip ci sono una serie di sequenze, di immagini dove si descrive l'attività giovanile anarchica, quella senza regole, dove si asseconda ogni impulso, ecco, della gioventù. Finisce il videoclip con Jack White chiuso dentro una macchina a cui si sta per dare fuoco per conto di un bambino dipinto di blu che gli dà fuoco appunto con la benzina. Posso dire anche super sexy, mentre si dimena tutto legato con le corde.
2: Vabbè, questa è la chiusura degna della nostra
1: vita. Io sono di parte, sì, lo sapete, mi denuncio da sola.
0: Brava, brava, fai bene. Senti Claudia, grazie mille, noi ci vediamo grazie sabato prossimo, ci sentiamo, intanto ci ascoltiamo Greta Van Fleet con Play Your Games.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E questi erano ovviamente i Greta Van Fleet con Play Your Games dalla nostra Top 20 alle 9.35, quando è arrivato il momento di cambiare argomento. Fino adesso abbiamo parlato con la nostra Gubrin di musica, in particolar modo del concerto di Jack White. Adesso dobbiamo parlare di pulizie, perché vuoi non pulirli i palchi una volta che sei andato al concerto di Jack White e sfondato tutto?
2: Capito, però poi non è che ti puoi portare a casa il soffiatore che usano sul palco di Jack White, no, per pulire, che ne so, i mobili della cucina, il balcone o altro, altrimenti fai un danno e rovini tutto. Noi, che ci andiamo notoriamente pesanti, per evitare questi danni abbiamo detto: facciamo che prendiamo la casa di Mattia, cleaning influencer, quello vero, preciso, e lui ci salva la vita.

0: Dicevamo sabato appuntamento tassativo con le pulizie con il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Ciao Mattia.
2: Come state?
1: Bene.
2: Bene. Caldo, caldo. Pensa, allora io... A me è una cosa che mi dispiace tanto, ovviamente, chi magari in questo momento non ha l'aria condizionata in casa. Io ho vissuto sempre senza aria condizionata e immaginare di fare le pulizie con questo caldo non è proprio il massimo, quindi potreste essere mallevati dal fare le pulizie questo weekend.
0: Ah, se lo dice lui allora, okay. Però magari possiamo anche fare qualcosa di un po' più piccolo, un po' più facile, cioè senza metterci a ribaltare casa, magari vedi una macchietta lì e dici pulisco quella.
2: Assolutamente sì, ma sai cosa mi hanno chiesto questa settimana un po' di persone? Avete presente le ante della cucina in materiale opaco?
0: Ahimè, okay. Sì.
2: Che molto spesso succede che magari stai cucinando, hai le mani un po' sporche, apri l'anta, rimane la ditata, apri il frigo, rimane la ditata, poi finisci di cucinare e c'è il delirio. Allora, e non sono facili da pulire in effetti. Allora oggi volevo darvi un po' qualche consiglio per pulire le ante opache della cucina, in generale quelle che sono le superfici opache. Allora, vabbè, il prodotto non posso dire il nome, però partiamo da un prodotto. Se voi andate a cercare nei negozi di detersivi, ci sono un paio di prodotti dove c'è scritto sgrassatore zero aloni ed è una specie di prodotto simile prodotto per i vetri che evaporando subito non lascia residui sulle ante della cucina. Basta prendere un panno in microfibra, spruzzarlo sul panno, non spruzzarlo, passatelo mai direttamente sull'ante della cucina, passare e si tolgono i residui. Ma se non si trovasse il prodotto, io c'ho sempre la soluzione fai da te per la casa, e ovviamente il prodotto da utilizzare in questo caso è il detersivo per i piatti, il nostro classico amico per sgrassare. Ne prendiamo un pochino su panno in microfibra umido, lo versiamo proprio una punta sul panno in microfibra, passiamo, sciacquiamo, dobbiamo sciacquare in questo caso perché sulle ante opache sennò rimane il residuo, e poi asciughiamo con un panno in cotone pulito.
0: E voilà, fantastico, stai con noi.

0: Can you hear me, Korn? Torniamo in collegamento con il nostro Mattia, la casa di Mattia, con cui stavamo parlando di detersivo per i piatti per smacchiare le ante della cucina. Però se queste ante, per esempio, sono di acciaio, oppure altri componenti della cucina che sono di acciaio, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo usare?
1: Allora, per l'acciaio vorrei dare due consigli, soprattutto a uno per il lavello, quando ad esempio abbiamo dei residui di calcare che macchiano tutto il lavello, possiamo utilizzare un pochino di acido citrico in questo modo. Prendiamo una ciotolina, sciogliamo due cucchiai di acido citrico, acqua tiepida, poi prendiamo la spugna, mescoliamo bene facendo sciogliere l'acido citrico e la spugna bagnata con questa soluzione la passiamo tutta dentro il lavello per eliminare proprio i residui di calcare, le goccioline, poi spruzziamo un po' di sgrassatore o un prodotto per acciaio e torna perfetto. Quando invece ad esempio abbiamo un top in acciaio, come dicevi te, le ante, l'utilizzo di un prodotto per acciaio, fidatevi che fa la differenza, perché cosa succede? Il prodotto per l'acciaio contiene degli ingredienti che vanno a proteggere la superficie lucida. Quindi anche in quel caso scegliamo un prodotto specifico per acciaio, sempre mai spruzzarlo direttamente sulle ante, ma su un panno in microfibra umido. Passiamo, sciacquiamo e asciughiamo anche in questo caso con un panno in cotone morbido. Quando ci sono ad esempio nel lavello si graffia il lavello in acciaio, perché è normale, mettiamo pentole e tutto prima di lavarle, possiamo leggermente alleviare il problema dei graffi utilizzando una pasta pulente con la parte gialla della spugnetta. Prendiamo un pochino di prodotto e con movimenti circolari passiamo tutto il fondo del lavello e aiuta ad attenuare leggermente quei graffi un po' superficiali. Ovvio, se c'è un graffio che è un Grand Canyon non si toglierà mai, però quelli un pochino superficiali aiuta a toglierli.
2: Fantastico, Mattia, grazie, perché così almeno le nostre cucine sono a posto e risplendono. Appuntamento sabato prossimo.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.50 Foo Fighters con All Old People dalla nostra top 20, anche perché è arrivato il momento di salutarci pure con loro, anche perché Juliet diceva fuori onda che si è fatta dare il nome di questo prodotto, quindi ora deve correre a prenderlo perché dice che deve andare a casa, che non vede l'ora di pulire queste ante della cucina con 38 gradi, vero?
2: Io adoro come tu mi descrivi, sì, come una casalinga così perfetta, mentre sono molto disperata e poco casalinga, però
1: desperate,
2: sì,
1: housewife.
2: Esatto, il riferimento era quello, tanto alla peggio, male che vada, se dovessi anche devastare le ante della cucina, avremmo del materiale da raccontare domani mattina alle 6 nel What the Fuck, no?
1: Ecco, assolutamente. Quindi torniamo domani mattina puntuali alle 6. Intanto arrivano per ben 4 ore le Good Vibrations. Ciao.
2: Domani.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Pochi istanti e saranno le 10. Di solito quando mancano 30 secondi, caro Zveddi,
5: sì?
4: Double ancora non c'è.
5: Ah, ok.
4: Perché giustamente. Allora qualcuno si potrà chiedere, ma quindi bisogna attendere qualcos'altro oppure c'è di sempre?
5: No, allora tendenzialmente se sono qua per 30 secondi sarei un po' lo scemo adesso, con tutto il rispetto. Quindi no, sono qua con te fino alle 14.
4: Ma pensi a lei, l'avevamo annunciato ieri, ma sa, tante volte qualcuno non lo sapesse. Lo ripetiamo, eccole qua, eccola qua la strana coppia delle Good Vibrations, Eddie appunto e Lorenz insieme. Fino alle 2,
5: sì,
4: cos'altro aggiungere?
5: Che ho una camicia degna di Magnum PI.
4: Che costituirà materia di dileggio per certo. La prossima ora.
5: Ma ho delle spiegazioni, ho delle buone spiegazioni.
4: Sì.
5: Posso farcela.
4: L'avevi prestata a loro, poi loro decisero per il bianco nero.
5: No, questa non è da Kiss. Questa, guarda, al limite un Mick Jagger anni 80, ecco potrebbe essere. Comunque, 258 digitale terrestre, 738 di Sky, se volete vedere la mia camicia. Poi vi spiego anche perché la indosso.
4: Tra poco l'informazione.

0: Detroit Roxy di Kiss 10.03, tempo di informazione. Come annunciato è caccia a Roma. L'uomo che ieri in serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni originari del Bangladesh. Unico superstite è un altro figlio di 20 anni, ora in ospedale, non grave da ore. È ricercato un amico di famiglia delle vittime. In Venezuela è salito a 921 morti, tra cui 4 italo-venezuelani. Il bilancio provvisorio del terremoto, i feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, i dispersi sono 50.000. Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo per porre fine alla guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costiere in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, lo annuncia il comando centrale americano. Ancora un morto sul lavoro in Italia, un operaio di 50 anni è morto schiacciato da una lastra di marmo che si è staccata da circa 6 metri di altezza in un'azienda a Grezzana in provincia di Verona. La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia sarà un weekend con allerta massima in 18 città sia oggi che domenica. Alpha Killer in Europa, in Spagna negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'auto di famiglia. E veniamo in chiusura allo sport. Mondiale di calcio, nelle scorse ore Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Uruguay-Spagna 0-1. Francia, Capoverde e Norvegia qualificate ai 16esimi. Nelle partite invece di questa mattina, presto, una Nuova Zelanda-Belgio 1-5, Egitto-Iran 1-1, Belgio ed Egitto passano il turno. È tutto per il momento, l'informazione come di consueto qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso lasciamo spazio alle previsioni del tempo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.

e zone interne del centro Italia. Sole è la parola d'ordine, eccetto qualche fenomeno a carattere di temporale sui settori alpini e su ovest. Dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:13, Good Vibrations con Lady Berry e Lawrence per questo sabato 27 giugno 2026. Io e Lawrence nei panni dei banditori di prodotti di alta qualità, signori.
2: Eccoli qua. Eccoli 258, qua. Accendete. Finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z Radio Freccia. Eddie ha preso la maglietta, io ho preso la felpa. Eccola qua, una verde e l'altra blu. Nel nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori.
1: Fra cui la mag, eccola qua, e poi la borraccia anche che il Lawrence pone come non fosse sua sul tavolino.
2: Ma in realtà eccola qua. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione Eddie perché entro il 31 luglio
1: riceveremo un omaggio speciale se compreremo entro il 31 luglio.
2: Con il primo ordine, dai. Quindi eccolo qui, mi raccomando.
1: Dateci dentro.
2: Amici Ararara.
1: Dai, guardate, pensate quanto sarete fighi in spiaggia. Guarda, pensa che roba. E poi alla sera felpone. Mamma mia.

0: This Must Be The Place, con sì, tanto di video naturalmente che ricordava il film di Sorrentino, certo, con Sean Penn al 258. Siamo di vendite, sembravamo un po' baracco, credo si chiamasse, te lo ricordo, sì, quello da cui avevano preso spunto i
1: amici
0: era lui
1: e abbiamo messo.
0: Ma vendiamo anche questo?
1: Non lo so, potremmo.
2: La felpa col cambio Shimano 18-10.
0: Sì.
1: Allora sì, abbiamo la felpa con il cambio Shimano incorporato, sì, cioè, sì, tu metti la felpa e cambi, è sì, meraviglioso.
0: Ma cosa cambi?
1: Intanto essendo uno Shimano parli giapponese.
0: Certo, che è la prima cosa,
1: è meraviglioso.
0: Oggigiorno un grande paese in cui andare a stare, quindi
1: esatto,
0: prima cosa.
1: Secondo, se sei in salita hai le tue agevolazioni, ecco, insomma, quindi, no? Cioè, puoi cambiare, cioè, anche in discesa, cioè, come certo, dire, puoi fare come faceva Francesco Moser ai tempi d'oro, scendere a tomba aperta. Ah,
0: certo. era un modo laddove di... Alberto non c'entra, quella
1: no, lui scendeva sempre a tomba aperta, no, sì, era un grande discesista Moser, molte delle sue vittorie le ha costruite in discesa. Allora qualche giornalista, non so, non mi ricordo se fosse, no, non era Mura, neanche Brera, comunque qualcuno definì le sue discese la tomba aperta. E da lì tra l'altro si è inaugurata una scuola di discesisti, perché prima di Moser la discesa non era esattamente considerata un campo di battaglia interessante, cioè si vinceva in salita,
0: certo,
1: e invece no, lui ha cominciato a vincere in discesa, anche okay, Moser in salita non andava neanche a spingerlo, ecco. Quindi allora
0: stando invece sul 18-10, e quello è il fondo, ricordo l'acciaio Inox, sì, il fondo un centimetro per cucinare ovviamente, senza oli e senza grassi. Non credo che sull'RTL 105 Play troverete questi prodotti.
1: Le padelle, no, per ora no.
0: Però ci piaceva.
1: Lasciateci lavorare.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Quanto a Kitchen, abbiamo invece...
1: Ma tu conosci qualcuno che ha mai comprato qualcosa in un'asta online del genere? Online, no, in un'asta televisiva?
0: No, però materassi sì.
1: Materassi
0: qualcosa,
1: sì?
0: Sì, sì, mi hanno detto, c'era una nota marca che non possiamo sì, dire, che mi ha detto, io questa qua è della...
1: Sì.
0: E l'ho comprata...
1: Sì.
0: E io ho detto, a me è arrivato anche Giorgio, sì, insieme,
1: certo,
0: anche se adesso si occupa più di oro, ma va bene, non importa,
1: a saltare sul materasso per provarlo,
0: per testa.
1: Ma contenti del prodotto?
0: In generale sì.
1: Quindi insomma alla fine valeva la pena,
0: sì,
1: mi togli delle certezze, cioè nel 2026 scopro che potevo comprare cose fantastiche
0: e non l'hai mai fatto.
1: Capisci, che brutta,
0: cominciamo da questa estate.
1: Cominciamo adesso, cominciamo da quelli di Freccia, dai.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Freccia.
2: 10:29 di questo sabato 27 giugno 2026. Carlo Lorenz, parliamo di toponomastica.
3: Ma pensavo della tua camicia, invece mi hai colto in contratempo.
2: No, anche perché la mia camicia nasconde un segreto, perché in realtà dentro questi disegni c'è la strada per il tesoro. Però devi interpretarla, quindi non so se posso dare tutto questo. No, toponomastica perché ho scoperto che a New York hanno dedicato una via a Jimi Hendrix.
3: Urca, che bello, ma di recente.
2: Un paio di settimane fa, sì. Jimi Hendrix Way, mi sembra giusto, insomma, così come era Electric Ladyland Studios, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra più che giusto sottolineare questa cosa, sottolineare che abbiamo un eroe a cui anche noi dovremmo dedicare una strada.

0: La notizia rispetto appunto alla nuova strada che è stata intitolata a lui, a Jimi Hendrix, la trovate ovviamente sul nostro sito radiofreccia.it sezione news. Non abbiamo visto esattamente dove, visto che New York non è proprio Isernia, perché... Aosta.
1: Beh, ma anche a Isernia,
0: Barcellona,
1: Aosta,
0: Pozzo di Gotto.
1: Una bella, tre cose. Una bella via Jimi Hendrix ci starebbe bene, insomma. Sì. Tanto a chi dedicheresti tu una via?
0: A Bruno. No, lo dico perché uno lo ha citato.
2: Vai. Ragazzi, io vorrei una strada dedicata a Bruno Pizzul.
0: Sì, anch'io.
1: Sì,
0: diverse forse anche.
1: Sto guardando qualche partita dei mondiali e ho tanti rimpianti per i cronisti degli anni 80 e degli anni 90, perché comunque quelli che sento adesso sono tutti uguali, tutti inutilmente entusiasti per qualunque cosa.
0: C'è un po' troppa entusiasmo, un filo troppo. Vabbè,
1: sì. Ma è come se, capito, cioè, è come se tu dovessi sempre vendere qualcosa. Allora, se tu, citando quello che abbiamo fatto prima scherzando, devi fare il finto venditore
0: Mastrotesco.
1: Mastrotesco ci sta. Ma se tu devi fare il giornalista che commenti una partita, certo, se la partita è brutta, devi dire che la partita è brutta. Non puoi dire no, è una partita interessante, piena di possibilità. Ma no, è brutta, cioè se è noiosa, basta, che palle. Cioè, no.
0: Soprattutto v'è da dire in questa prima fase, poi entrano in gioco squadre che con tutto il bene è giusto che entrino, però non ci si può aspettare magari un livello tecnico di grande, no?
1: Ma spesso. Infatti. Ieri ho visto Francia-Norvegia.
0: Ecco, quella c'era tanta aspettativa.
1: Sì, poi la Norvegia ha fatto una scelta, che è anche interessante, di non giocare con la prima squadra, perché tanto fra 3 giorni rigiocano, quindi non ha giocato Haaland e non ha giocato la squadra titolare.
0: Ecco perché ha sbagliato il rigore anche, tra l'altro.
1: Nonostante questo, la Norvegia ha impegnato seriamente la Francia, che ha dominato davanti perché ha un attacco pazzesco. Centrocampo della Francia così, la difesa neanche così, hanno un portiere fantastico che è Maignan del Milan, ma se non ci fosse stato quel portiere lì, con la squadra B, la Norvegia avrebbe potuto arrivare al pareggio. Non so cosa avrebbe fatto con la squadra A. La cronaca della Rai è partita con ma che delusione, e poi alla fine una delusione, ha fatto bene sto allenatore della Norvegia.
0: Parleremo poi di calcio, perché ho una curiosità interessante che non riguarda i mondiali, ma appunto questo sport.

0: Radio Freccia.
1: 10.43, come si sa, gli ascoltatori Radio Freccia sono di una gentilezza squisita e quindi appena citato una città, tac, immediatamente scatta l'invito.
2: Buongiorno signor Jedi Berni e buongiorno il Lorenz. No. Avete nominato Isernia e allora siete ufficialmente invitati alla seconda serata della festa della cipolla bianca di Isernia, appunto. Sì. Tanti piatti succulenti, tanta roba da bere, tanta musica, questa sera blues, quindi... invitati ufficialmente.

0: Abbraccio, ciao.
1: Vabbè, allora nomino Dubai, non so cosa devo nominare. Che lei cosa nomina?
2: Ma c'è la festa della cipolla bianca a Dubai.
1: Controllo, però insomma, un posto che, con tutto rispetto per i Serni, sia chiaro, insomma.

0: una delle canzoni simbolo di quegli anni, no?
1: Sì, il gargarismo di Axl Rose, un simbolo proprio.
0: Utilizzato da diversi marchi che appunto per l'igiene orale. No, volevo parlare in realtà di calcio.
1: Oh.
0: La domanda è mai stato segnato un gol senza che la palla entrasse in rete?
1: Beh, la risposta istintivamente è no.
0: E invece sì. Siamo nell'ottobre del 2013, non proprio ieri, ma nemmeno chissà quanto tempo fa. Bundesliga, quindi campionato di Serie A tedesco, partita tra Hoffenheim, poco conosciuta, sì. Bayer Leverkusen, beh, più sì, conosciuto. Certo. Finita poi 1-2. Sul risultato di 0-1, l'attaccante del Bayer, che si chiamava Kiesling,
1: sì.
0: colpisce il pallone con un imperioso colpo di testa, come aveva detto Bruno, mandandolo sull'esterno della rete.
1: Sì.
0: Quindi fuori, ok? La rete però aveva un buco.
1: Ah!
0: E così la palla finisce dentro.
1: Cioè, quindi era gol.
0: La palla è finita dentro.
1: Ah, perché era fuori ma è entrata. Entrata. Ah, ok, va bene.
0: L'arbitro, ingannato dall'effetto ottico, assegna il gol nonostante
2: le proteste da parte dell'Hoffenheim.
0: E quindi il caso destò parecchio scalpore, scandalo, contribuendo poi ad accelerare su una delle tecnologie che poi ha cambiato il calcio, la goal line technology.
1: Certo.
0: Avete presente tutto quanto, che la FIFA ha poi reso obbligatoria dal Mondiale del 2014 in Brasile, lo ricorderete, l'ultimo al quale peraltro abbiamo partecipato.
1: Cosa può fare un buco, eh?
0: Ecco, questo detto così potrebbe essere un po' equivocato, però nel calcio vedete come passa. No, poi la goal line technology è stata adottata da tutte le altre leghe professionistiche del mondo e vedete, insomma, tante volte l'effetto ottico.
1: Diciamo fuori onda, se è nel campionato oratoriale uno dice vabbè ci sta un buco, ma nella Bundesliga, cioè
0: il campionato di Serie A tedesco,
1: che poi tutta sta storia che i tedeschi sono precisi eccetera,
0: è vero o no?
1: Secondo me è un po' farlocca, posso
0: secondo
1: dire.
0: Secondo lui è farlocca.
1: Cioè, hanno una grande struttura, dopodiché però si fidano troppo della struttura e delegano e non controllano.
0: E l'altra cosa a cui pensavo, e avete mai visto, anche se siete poco pratici di calcio, il guardialine va a controllare prima della partita le reti.
1: Sì.
0: E che cazzo ha controllato?
1: Lo so, però tu devi immaginare, non so, il guardialine controlla anche le reti a volte al mare direttamente, no? Dei pescatori, mentre quelle della, siccome ne avrà già controllate qualcun altro, figurati se c'è da guardare. E invece

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: 10:59 di questo sabato 27 giugno 2026. Signore, ci sono delle giornate che dovete segnalare il calendario. Oggi è una giornata importante per questo motivo. Sentite qua.
3: No, vabbè, non ti aspettavo questo momento. Allora, non si è sbagliato una parola. Il maestro di dizione che mi sbaglia una pronuncia. Che bello, che bello. Anche i migliori sbagliano, quindi.
2: Sì. Che poi non è proprio una pronuncia, ma è una parola proprio. Ascoltiamo?
4: Prego.
3: Ah sì, se te stai a chiedere qual era la parola, è pratici e non pratichi, perché tu sei pratico, loro sono pratici, sì. La gente pratica.
4: Di mare, famoso aeroporto.
2: Certo,
4: che salutiamo, ci ascolta sempre.
2: Chi?
4: Pratica di mare.

0: Alle 11.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. È salito a 921 morti, fra cui 4 italo-venezuelani, il bilancio provvisorio del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, i dispersi sono 50.000 nelle ultime ore, un'alta scossa di magnitudo 4.9. Israele e Libano hanno raggiunto ieri l'accordo per la fine alla guerra, senza però Hezbollah. La firma è stata apposta a Washington. Netanyahu ha parlato di un grande risultato nei negoziati e di un duro colpo all'Iran. È un primo passo verso la pace, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Torniamo in Italia e caccia a Roma. L'uomo che ieri in serata in un appartamento in zona Pineta Sacchetti ha ucciso con una mannaia padre, madre e figlia di 6 anni, originari del Bangladesh. Unico superstite, un altro figlio di 20 anni, ora in ospedale, non grave. Da ore è ricercato un amico di famiglia delle vittime. Ancora un morto sul lavoro in Italia. Un operaio di 50 anni è morto schiacciato da una lastra di marmo che si è staccata da circa 6 metri di altezza in un'azienda di Grezzana, in provincia di Verona. A trovarlo il figlio che lavorava nella stessa azienda con l'uomo. La grande ondata di caldo torrido che sta interessando l'Italia sarà un weekend con allerta massima in 18 città, sia oggi che domenica. Afa killer in Europa. In Spagna, negli ultimi 4 giorni, i morti legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'auto di famiglia. Passiamo allo sport. Calcio, nelle scorse ore Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Capoverde-Arabia Saudita 0-0, Uruguay-Spagna 0-1, Francia-Capoverde-Norvegia qualificate ai 16esimi. Nella partita di questa mattina presto invece Nuova Zelanda-Belgio 1-5, Egitto-Iran 1-1, Belgio-Egitto passano il turno. Le partite previste per oggi alle 23 Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1:30 di domani mattina Colombia-Portogallo, Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, alle 4 Algeria-Austria e Giordania Argentina. Per ora è tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.

e zone interne del centro Italia. Sole è la parola d'ordine, eccetto qualche fenomeno a carattere di temporale sui settori alpini e su ovest. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 11:15 diamo via ufficialmente alla seconda ora di Good Vibrations. Buon sabato ancora una volta dallo zio Eddie e da Lawrence Fiddlehead, appena ascoltati dalla Top 20, si intitolava Baby I'll Change. Trovate tutto il resto su radiofreccia.it, sezione Top 20. Anticipiamo, cominciamo a dire già oggi l'appuntamento con Freccia Noir, che generalmente è a quest'ora della domenica, però con Paolo Roversi, che sarà con noi come di consueto intorno alle 11:15, 11:40. Il titolo del libro di cui parlerà è L'uomo che non doveva tornare. Questo è Eddie Berni. Al mio fianco l'uomo che non doveva tornare.
3: E invece.
2: E la domanda è: perché Eddie Berni sei tornato? Ecco, vogliamo sapere.
3: Io aspetto le 11:40 per chiederlo
2: a Paolo Roversi.
3: Esatto, perché sono qua?
2: Voglio una motivazione così dell'ultima ora.
3: Io sono qui, ma non ho capito perché.

0: Le 11:20 di questo sabato 27 giugno 2026 e caro Lorenz, tu ormai sei un, come dire, un celebrato influencer per quanto riguarda perché, Radio Freccia, perché sì, comunque la gente vede in te, sì, un esempio, vede in te qualcuno
1: non
0: da,
1: so bene di
0: da
1: che
0: prendere
1: cosa,
0: ma... da sì, un'ispirazione.
1: Ah, certo.
0: Un'ispirazione. Senti qua, sì, senti qua.
2: Sì. Probabilmente perché a sinistra ci va sempre uno pelato e a destra ci vuole uno col cappellino.
0: Sì.
2: Anche se oggi quel cappellino sembra più una mutandina di un bambino, no?
1: Ma perché è girato?
2: Sì. Particolare, no?
1: L'effetto.
2: Se poi ci scrivete Radio Freccia sotto a 10.
0: Potrebbe essere una buona idea. Radio, sì, Freccia e cappellini di Lorenz. Cioè...
1: ce l'abbiamo anche,
0: ce l'abbiamo,
1: quelli,
0: certo,
1: tra l'altro,
0: sì,
1: nello,
0: sì,
1: store.
0: Sì, non fatto così, fatto come il classico cappello da baseball. No, in realtà, per chi ci segue in radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky, si trova di fronte a un fotogramma composto da,
1: sì,
0: il Lorenz, classico, camicia blu regular e un cappellino, appunto, al contrario. Come possiamo definirlo? Un simil basco, no? Cos'è questo?
1: No, perché in realtà se fai così, vedi, poi diventa, ecco,
0: ecco,
1: questo,
0: okay,
1: dritto,
0: okay,
1: è così.
0: Ok, quindi, ecco, insomma, come possiamo definirlo? Un cappellino a metà fra il postino francese
1: e il baseball.
0: E il baseball, ok. E invece il sottoscritto ha una camicia, come possiamo definire? Rivedibile.
1: Ma non è vero, sapete, ti ricorda, insomma, i tempi che l'hai coperta? Siamo negli anni...
0: Siamo negli anni 90,
1: ecco,
0: e all'epoca ho
1: dove
0: comprato...
1: Siamo?
0: Dove siamo?
1: Dove?
0: Milano, a Milano,
1: ah,
0: assolutamente,
1: Milano, Milano.
0: E all'epoca acquistai tutta una serie di camicie di seta, perché oggettivamente indossare la seta è bello, soprattutto quando fa un caldo porco.
1: Come?
0: Esatto.
1: In questi giorni.
0: Quindi in questi,
1: sì,
0: giorni ho tirato fuori le mitiche camicie di seta, solo che alcune fantasie che indossavo con grande stile e classe quando avevo 20 anni di meno, adesso cominciano a diventare, come dire, un po', ecco, rivedibili, mettiamola,
1: sì,
0: così. Ecco.
1: Sì.
0: Quindi se volete dare un voto alla mia camicia,
1: 366-663-4466,
0: per chi non ci segue in radiovisione, il Lorenz ve la descrive.
1: Adesso?
0: Dai, vai, vai, dai!
1: È un celeste, che colore è questo? No, non è un celeste, questo
0: Viola
1: è un
0: Prince.
1: Viola Prince. Ecco, bravo, esatto.

0: 1878 sa di felicità.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Radio Freccia.
3: 11.30, ancora buon weekend da Eddie e Lawrence nelle Good Vibrations. Prima di arrivare a Paolo Roversi, tra poco Freccia Noir, la rubrica che tutti stavano davvero attendendo, ovvero la camicia di Eddie. Cominciamo da Ivan da Milano, tanti messaggi arrivati. È molto bella perché ha quella moda floreale che si usa sia a Firenze che in Inghilterra, simile allo stile delle Zeppelin. È vero?
4: No.
3: Lei si è ispirato?
4: No, e poi soprattutto io e Robert Plant abbiamo due cose che non coincidono, la voce e i capelli. Quindi no, ecco, c'è.
3: Che bei ricordi quelle camicie, dice Cristiano. Ammetti che è bianca e grigia, dice Ilaria.
4: No, cioè no, nuance confermo. Violette alla Prince, dai, sì. Confermo. No, non è vero. Dai.
3: Ma perché c'è una liesomia, hai detto, tra la camicia e questa canzone? Volevo sapere.
4: Perché She Drives Me Crazy, Fire and Cannibals, è un pezzo anni 80. Io in anni 80, certo. Come dire, spaccavo con camicie come queste.
3: Ecco.
4: Del dance floor, attenzione.

0: fa uscire pazzo.
1: Adesso l'ho detto un po' all'italiana.
0: Fai neanche a
2: Mi tira, no, io la cantavo sì. Mi tira scemo. Ah. Che era dal punto di vista della metrica, era più bello. Insomma, sì, sì. È, come dire, è un pezzo che, con cui ho fatto faville, sì, effettivamente.
0: Anche grazie alla camicia che indossi.
2: Esatto, sì, sì. Io ho un po' di camicia di seta, con dire, con quel che si dice. Ecco, sono camicie da cantante sul palco. Ecco, quindi sì, bisogna metterle con una certa, come
0: on
2: dire,
0: stage.
2: Disinvoltura. Sì. Ecco, se non hai il physique du rôle, è un po' complesso, ecco. Mettiamola così. Però il caldo ha vinto sul physique du rôle.
0: Certo, no, beh, lo immagino. E credo anche per qualche altro giorno, stando alle previsioni.
2: Sì, sì, sì, domani torno di seta, non so, vedo cosa scegliere. Sì. So, magari scelgo un'altra camicia di quelle, appunto, alla Rod Stewart, mettiamola così.
0: Di seta blu, come il papillon di Mimmo, se vuoi.
2: Ne ho una di seta blu, vedi, se vedi. Vuoi posso venire con le seta. Preferisci una fantasia o un seta blu?
0: No, quello lascio scegliere a lei.
2: Ma mi dica, no? Lei
0: no, cioè, il blu mi piace.
2: Allora, tu come ti vesti domani?
0: Ed ancora non.
2: Vedi?
0: Ma ci sentiamo stasera, poi facciamo un allineamento. L'uomo che non doveva tornare, ma tornerà anche domani. No, citiamo Giuseppe Genna, una nuova indagine dell'ispettore Lopez, è il titolo di cui ci parlerà tra poco Paolo Roversi all'interno di Freccia Noir. Leggo una breve, insomma, sinossi. Mi sembra un qualcosa abbastanza di tragico, perché l'inizio attacca con l'Occidente al collasso e il pianeta Terra danza sull'orla dell'abisso mentre la guerra è in furia tra l'Ucraina e la penisola arabica.
2: È il giornale radio praticamente.
0: Ecco, grazie, questa era anche l'ultima notizia. Adesso le previsioni del tempo.
2: Diciamo che è un libro che ha a che fare con la nostra contemporaneità.
0: Eh sì, probabilmente sì. Qui un uomo che non dovrebbe più esistere si alza dal suo buio personale ed è appunto l'ispettore Guido Lopez. Vabbè. No, a parte gli scherzi, mi fa piacere, perché credo, a mia memoria, non abbiamo ancora parlato di Giuseppe Genna con Paolo, e quindi mi fa piacere farlo tra poco.

0: Radio Freccia.
1: 11.44, eccezionalmente di sabato, è proprio lui l'uomo che non doveva tornare. Paolo Roversi, ben trovato.
2: Ciao a tutti, sono tornato anche se fa caldo, l'uomo che venne dal caldo, sai, per parafrasare la spia che venne dal freddo.
1: No, dovevi assolutamente tornare. L'autore è Giuseppe Genna, mi hai confermato, mai trattato all'interno di Freccia Noir.
2: No, non è mai capitato e oggi torno con un grande romanzo, quindi valeva la pena parlarne.
1: Certo.
2: Dopo un po' di anni che questo personaggio, che si chiama l'ispettore Lopez, era diciamo in stand-by, finalmente lo ritroviamo e insomma ve lo racconterò nel dettaglio. Ne ha scritti altri quattro in precedenza: Catramelo, Il nome di Ismail, assolutamente consigliato, cinque, Non toccare la pelle del La grande madre Russia e Le teste.
1: E ora appunto con l'uomo che non doveva tornare, ascoltiamo insieme De Crameris e poi torniamo con Paolo Roversi.

0: piaciuta tanto a Sabina da Padova, che ovviamente salutiamo. Ling, ovviamente, The Cranberries. Torniamo da Paolo Roversi per Freccia Noire, eccezionalmente di sabato, come abbiamo detto, l'uomo che non doveva tornare, Giuseppe Genna, una nuova indagine dell'ispettore Lopez, che si ritrova, diciamo, di fronte a che cosa, Paolo? Che succede?
1: Beh, innanzitutto si sveglia, perché nell'ultimo romanzo c'era questo pallottola che lo colpisce alla testa, cade in coma e dopo tanti anni si risveglia, fa una lunga riabilitazione e torna in servizio, no? Torna in servizio alla Questura di Milano, e non è al 100%, zoppica un po', eccetera, eccetera, però insomma l'ispettore Guido Lopez ha una storia importante, ha risolto dei casi importanti e comincia viene avvicinato dai servizi, no? Ai servizi segreti, quindi questa è una grande storia di spionaggio, ma anche un racconto dell'Italia contemporanea e del mondo contemporaneo, perché è ambientato nel 2025, si parla di Trump, si parla della guerra in Ucraina, si parla di intrallazzi e soprattutto ci sono i servizi segreti russi che arrivano in Italia, c'è il bosco della droga di Corvetto, c'è diciamo tutto un sottobosco che ha a che fare anche con l'andrangheta, e lui costruisce questa storia di spie, di omicidi e di come dire, è anche geopolitica, sì, in questo romanzo. Allora, per darvi un'idea, è una cosa da James Ellroy, no? In cui quando tu racconti la realtà con il filtro però anche della fiction, quindi ci sono delle cose reali, delle cose inventate, delle cose che non lo sai, ma è anche questo il gusto di leggersi un romanzo come questo, che richiede tempo, perché sono 512 pagine, è un bel librone, uno di quelli che per le vacanze vanno bene se hai tempo, diciamo.
0: Assolutamente, da fare sotto l'ombrellone. L'attesa è finita, Guido Lopez è tornato, Giuseppe Genna, l'uomo che non doveva tornare, questo è il titolo. Domani ti lasciamo libero, dove sei tra oggi e domani per le tue presentazioni, Paolo?
1: Stasera presento alla libreria Zami di Ivrea alle ore 19, sperando che faccia abbastanza fresco, perché le ultime settimane sono stati tutti eroici i lettori che sono venuti, perché con questo caldo è duro per tutti.
0: Grazie Paolo, buon weekend.
1: Grazie, buon weekend a voi, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sta per scoccare l'ora X che segna, diciamo, il passaggio tra le prime due ore e le altre due. E come sai, Eddie, arriva lei a ricordarcelo.
3: Vado?
4: Mezzogiorno. Sembra quasi che lo dico come se ho paura. Oddio, è arrivato mezzogiorno. Porca miseria. Vabbè, mezzogiorno. Sì. Buongiorno, Lorenz. E buongiorno, Eddie. Buongiorno. Oggi c'è Eddie insieme a Lorenz. Mi fa piacere. E vabbè, facciamo un indovinello del sabato.
2: Sì.
4: Guarda, per esempio, lo sono le foglie del salice e dell'oleandro. Come sono? Buon sabato a tutti.
2: Buon sabato. Forse piangente, perché il salice è piangente, lo sono anche le foglie.
3: L'oleandro non è piangente.
2: Allora no, io sapevo quello del salice.
3: Io proprio su ste robe sono scarsissimo.
2: 366-663-4466.
3: Aiutate questo povero uomo a risolvere, perché lui ha già buttato lì una possibile soluzione.
2: Non lo so,
3: proprio, io proprio devo accampare scuse puerili, non lo so. Posso?
2: Sì. Tra poco l'informazione, subito cominciamo la terza ora con loro.

0: Killing in the Name, Rage Against the Machine, 12:05. Ancora informazione qui su Freccia. Si comincia dalla cronaca: una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Gli investigatori cercano un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi ferito, il figlio più grande della coppia. Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte intanto è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana, composta da 97 persone tra soccorritori sanitari e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno ora le aree colpite dal sisma. Torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Sono trascorsi 46 anni dalla strage dei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Sport motori, prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGP. Jorge Martin ha conquistato la pole davanti all'Aprilia non ufficiale di Hayao Ogura e al compagno di squadra Bezzecchi. Terzo alle 15 la sprint race. Per quel che riguarda il calcio, il Belgio ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale dei mondiali vincendo il girone G. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora qui su Freccia. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia. Meteo.

zone interne del centro Italia. Sole è la parola d'ordine, eccetto qualche fenomeno a carattere di temporale sui settori alpini e su ovest. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:14 di questo sabato 27 giugno 2026. Non ci crederete, ma è l'ora giusta per aprire la pagina dello store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Perché? Perché ci sono i nostri nuovi prodottini. Il sottoscritto indossa la felpa di Radio Freccia. Guardate anche la spalla.
2: Eccolo qui.
1: E invece il simpatico Lorenz fa vedere la maglietta.
2: La t-shirt ci sono nello store, ovviamente, magliette, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, ma non è finita qua.
1: Non è finita qua. Entro il 31 luglio, col primo ordine, riceverai un omaggio speciale. Non possiamo dirvi cosa. Però, come dire, fidatevi per una volta, dai.
2: Potrebbe esserci tra questi una camicia di seta di Eddie, ma non si può dire.
1: Esatto.
2: Lo potevo dire, c'era una,
1: no,
2: un embargo.
1: Non potevi dirlo, no. No, anche perché saremmo costretti a tagliuzzarla, perché sarà richiestissima, capisci? Cioè, un lembo di camicia di seta. Non credo che accetterò comunque di dividere la mia camicia.
2: No, no, è ufficiale,
1: no.
2: Lo possiamo dire.
1: No, al limite è un calzino, ma non credo abbia lo stesso appeal.

0: il sottotitolo, visto il titolo della canzone dei Pearl Jam, dovrebbe essere Alive nonostante the cold.
1: Sì, sai che mi parlano spesso di te, ma non posso dirti cosa dicono.
0: Sì, ecco, meglio non... Sì.
1: Allora, invece, l'indovinello di Antonella a mezzogiorno era riferito a delle foglie.
0: Foglie,
1: giusto?
0: Di salice e glicine, era l'altro.
1: Oleandro. E c'era qualcosa che li univa, giusto? Abbiamo diverse rispostelle.
0: Perché c'era l'indovinello, no?
1: Esatto, 366-6634-466.
2: Velenose.
0: E non è l'unico che l'ha detto?
1: Sì, esatto. Poi abbiamo delle sortite un po' più strutturate.
3: Dovrebbe essere longilinea, perché se mi ricordo bene, da quando frequentavo le elementari, c'erano le foglie frastagliate, o poi c'erano le coste, non mi ricordo più.
0: No, quelle erano le coste, è vero, ecco. Le coste frastagliate erano una roba proprio di geografia, me la ricordo.
1: Le coste, non le verdure,
0: no,
1: le coste...
0: No, esatto, le litorali.
1: I litorali. Poi abbiamo qualcuno ancora più, come dire...
0: Frastagliato.
4: Buongiorno, sì. Alvaro sempre da Roma.
0: Sì.
4: Ma le foglie del salice e dell'oleandro, se non mi sbaglio, erano lanceolate.
0: Porca!
4: Ok, bella indovinella Antonella stamani. Sì.
0: Non so veramente cosa vuoi.
4: Buona giornata, sì. E buon caldo a tutti.
1: Grazie
4: e
1: anche
4: non.
1: A te.
4: E non, come dice lei.
1: E non. Lanceolate.
0: Sì.
1: Boh, non so, insomma.
0: Fateci sapere.
1: A me viene sempre in mente Corrado Guzzanti quando faceva Reeducational Channel.
0: Sì.
1: Quando c'era la conduttrice bionda che diceva lo shampoo con le foglie. De che? Coe foglie, lo shampoo coe foglie.
0: E alle volte aggiungeva un buto, ricordo. Esatto. Anche questa era
1: esatto. Una delle mille imitazioni, mille gag che Corrado Guzzanti ha dispensato negli anni della sua creatività massima, che ancora oggi fanno straridere, almeno.

quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Buon sabato da parte dello zio Eddie e di Lorenz. Insieme si parla di musica,
1: sì,
0: in questa terza ora, con riferimento a una notizia che è sì scientifica, ma che appunto ha a che vedere con la musica. Perché, e forse la canzone che arriva dopo ci può aiutare in questo,
1: sì,
0: senso, non resistiamo all'impulso di cantare le canzoni che conosciamo.
1: Perché è bello cantare, bisogna dire, cioè banalmente. Cioè,
0: anticipando quello che succede, ci viene proprio spontaneo, uomini, donne, tutti,
1: bambini,
0: giovani,
1: tutti,
0: meno giovani, eccetera, eccetera.
1: Ma cantare è bello.
0: Però, non so, magari ci sono delle persone un po' più timide, sto pensando, che nonostante questo lo fanno lo stesso. Cioè non riescono a resistere a quell'impulso.
1: Gli scappa. E c'è una teoria scientifica che spiega tutto. Perché vi scappa la canzone?
0: Sì, che detto così sembra una roba di gastroenterologia, però vi succede anche con i Red Hot?
1: Con questa no.
0: No, però
1: perché è difficile da cantare questa.
0: Sì,
1: però,
0: è vero.
1: Under the Bridge sì, tutta la vita, certo.
0: È vero, è vero.

0: Can't stop the spirits when I need you. Mm. This life is more than just a read through. Mm.
1: Era il mio modo, sì, di cantare.
2: Esatto, vabbè, accompagnavi. Accompagnavi.
1: Sì. Can't Stop Red Hot Chili Peppers. E giustamente Maria ha scritto al 366-663-4466. Beh, non si può non cantare il ritornello di Can't Stop. Poi, se impari a memoria tutte le parole, vi garantisco che non si può fare nulla per non cantarla da cima a fondo. Vedi? E allora devo impararmi le parole, insomma.
2: Sì, a me succedeva, per quel che riguarda i Red Hot, più magari con Other Side, l'abbiamo passata tra l'altro forse con Jimmy proprio ieri o comunque negli scorsi giorni. La scienza lo spiega un po', perché è un intreccio, è un insieme di diverse cose: l'imitazione neurale, l'attivazione motoria e il coinvolgimento emotivo.
1: Sì.
2: Si parla di, non so se qualcuno ha mai sentito parlare, la memoria predittiva. Implica il fatto che quando riconosciamo una canzone il cervello ne anticipa le parole e le note attraverso, sì, il sistema di cosiddetti neuroni a specchio,
1: sì,
2: e quindi lo riproduce internamente, e questo processo è alimentato da una cosa bella, perché il rilascio di dopamina, che, sì, ci fa star bene,
1: okay,
2: che avviene prima e quindi durante l'attesa del processo e poi durante il momento emotivo più intenso.
1: Quindi siamo,
2: ci fa stare bene.
1: Siamo felici anche perché possiamo riconfermare la nostra memoria in qualche modo.
2: Sì, sì.
1: Cioè, che bello che la so, mi piace la canzone, quindi entro a far parte di una cosa che mi piace.
2: E quindi rilascia questa cosa, per esempio sto pensando anche allo sport, che, sì, rilascia determinate attività sportive, quel tipo di sensazione.
1: Sì. E ci voleva una ricerca scientifica.
2: Per... guardi, lei cioè, sa che si ricerca un po' di tutto.
1: C'è il nome dell'università?
2: No,
1: niente, non abbiamo responsabilità, cioè, come dire, sono resi conto che era un po' una... Cioè...
2: E quando la previsione si realizza, sì, appunto, quindi sto, come dicevi tu, prendendo, no, le note eccetera, cioè le parole, e quindi il rilascio avviene, no?
1: Certo. Allora, per esempio Alanis Morissette, questa canzone meno, non tanto, però quanto l'ho cantata, cioè,
2: sì,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: pensate,
1: sì,
2: ironica,
1: sì, sì,
2: no?
1: Sì, certo,

0: Radio Freccia.
1: 12.44 di questo sabato 27 giugno 2026 di Bernie & Lawrence per questa puntata di Good Vibrations. Senti come sono
2: acuto.
1: No, perché sto pensando alle canzoni più cantabili del mondo, no? Sono andato a fare una rapida ricerca e escono le canzoni che in realtà sono più vendute, no? Per dire White Christmas, cioè, è vero che uno la canta, I dream, però non è che
2: la... poi con questo caldo si sposa,
1: esatto,
2: tanto,
1: sì, proprio porta fresco. Cioè, a seguire ci sarebbe Candle in the Wind, Elton John, che è perfetto per
2: una sferzata di energia,
1: esatto, soprattutto ai funerali è subito pronto, via. Oppure
2: loro magari
1: ai CDC, magari i funerali

0: Per un attimo ho immaginato Bon Scott che cantava White Christmas,
1: sì,
0: con questo stile.
1: Beh, l'avrà fatto da bambino, insomma, no? Così come...
0: Ma già con questo stile da bambino, aveva già la voce così.
1: In realtà, la canzone più cantata al mondo, secondo il Guinness dei primati, è Happy Birthday to You.
0: Che ancora quanto a SIAE.
1: Immagino sia andata forte, insomma, sì. Ma effettivamente chi non ha mai cantato Happy Birthday to You?
0: Cioè, per forza.
1: Anche il più, come dire, nichilista del mondo l'ha fatto.
0: Almeno insomma, un compleanno.
1: Almeno l'ha fatto, insomma, sì. E poi c'è la sciagura del karaoke.
0: Ah, sì. In che senso sciagura?
1: Nel senso che da quando c'è il karaoke, cantare è diventato una roba sdoganata, che da una parte è divertente, fa piacere, eccetera, dall'altra il problema è che la musica è diventata karaokabile, quindi sì, spessissimo le canzoni hanno successo perché sono karaokabili, perché sono cantabili in quel modo, diciamo, come dire,
0: amatoriale.
1: Amatoriale, ma anche industrializzato, perché alla fine poi tu produci le versioni da karaoke e canti, ti diverti, bevi, a partire dal
0: anche
1: Giappone.
0: Se non sei capace.
1: Anche se non sei capace.
0: Soprattutto.
1: Io penso, sono così stonato che credo di aver fatto forse solo una serata karaoke in tutta la mia vita. E mi sono reso subito conto che dovevo stare... No, mi vergogno tanto. Sì. Cioè, o sono molto bevuto, allora a quel punto vado, a quel punto non conta più come canto, conta che faccio il pirla
0: e basta.
1: È a posto.
0: Tutta colpa di Fiorello, questa un po', si potrebbe riassumere, no scherzo, quando
1: tutta
0: all'epoca
1: colpa, allora, sì,
0: venne così tanto sdoganato. No?
1: Diciamo che l'inizio è dei giapponesi.
0: Sì, certo. No?
1: Che si sono messi a cantare.
0: Anche
1: e poi,
0: perché la parola è quella, no?
1: Esatto. Poi Fiorello all'epoca ha cominciato a lanciarlo, l'ha fatto diventare nazionale popolare in Italia, e da lì la sciagura è proseguita, insomma, e diciamo che oggi il karaoke ancora impera.
0: 366-663-4466, la canzone karaokabile, visto che ti piaceva, insomma, potete tra un pasto e l'altro, tanto si sa, non mangiate perché fa troppo caldo. Chiudiamo questa terza ora così
1: con B3
0: affondata, grazie.
1: Sì, no, questa è la casa. Allora, potrebbe essere anche il nome di una vitamina.
0: Sì, è no? Vero.
1: Prenda della B3.
0: Sì.
1: Così almeno.
0: Perché ha l'effetto placebo.
1: Bello, bravo.
0: Arrivederci, è stato bello. A domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Quasi un minuto in anticipo rispetto alle 13 per questo sabato 27 giugno 2026. Allora, intanto ringrazio Gaia perché è corsa a casa per vedere la mia camicia di seta. Dice che sembro un vaso Ming.
3: Bella, bella paragone.
2: Quindi sì, sono prezioso e facilmente rompibile.
3: È rompibile.
2: Molto bene, quindi sto a stare un po' attento. Devo... Trattami bene che sì, se no mi rompo.
3: Certo.
2: E poi abbiamo messaggi karaokeabili.
3: Sì.
4: Beh, la canzone più karaokeabile è ovviamente L'Oselin della Comare.
3: Anche.
2: Boh, sì, proprio lì doveva volare. Boh.
3: La
2: babbo, bebbo, barabì, babbo, oh, bebbo, barabì, babbo, bebbo, barabì, babbì, babbà, barabì, babbo, bebbo. Io riesco a stonare anche questa. Vuoi che provi?
3: No, preferisco Billy Corgan, grazie. Poi ci sono le news e le informazioni.
2: Certo che preferire Billy Corgan a me non è bello, lo so, lo so. Cattiveria.
3: Se ne faccia una ragione.

0: Alle 13.04 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Ci sarebbe anche una possibile pista passionale fra l'ipotesi del movente per il triplice omicidio avvenuto ieri a Roma in zona Pineta-Sacchetti, triplice omicidio a colpi di mannaia di padre, madre e figlia di origine pakistana. Al vaglio degli inquirenti anche i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sicurezza. Cresce fino a quasi 1000 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto che ha sconvolto il Venezuela. I feriti sono 3.360, mentre le persone individuate vive sotto le macerie sarebbero 172. Secondo le istituzioni locali, i dispersi sono 50.000. Nelle ultime ore un'altra scossa di magnitudo 4.9. Ed è già al lavoro il primo team italiano inviato in Venezuela per partecipare ai soccorsi dopo il terremoto che ha devastato il paese, annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Una seconda squadra dovrebbe arrivare oggi col personale esperto nel recupero feriti in aree colpite da eventi sismici. Torniamo in Italia, la grande ondata di caldo torrido che sta interessando il paese. Oggi e domani allerta massima in 18 città, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso per le conseguenze delle giornate roventi. A Bolzano, registrata la notte di giugno più calda dal 1956, quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche. Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 46esimo anniversario della strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo di un D19 partito da Bologna diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno. Nella storia della Repubblica, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli è stato il più veloce ieri nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria di domani. Il pilota della Mercedes ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quinta e ottava le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Oggi alle 16 le qualifiche. Tennis, sorteggiati i tabelloni del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner esordirà con il serbo Kecmanovic. Con le notizie è tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.

e zone interne del centro Italia. Sole è la parola d'ordine, eccetto qualche fenomeno a carattere di temporale sui settori alpini e su ovest. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: La carica delle 13:13 era suonata da Mr. Dave Grohl, Foo Fighters of All People, che già suona da un po' di tempo all'interno della nostra Top 20. Vedi un po', caro zio Eddie, ne parlavamo pochi istanti fa, giuriamo, non lo sapevamo.
2: No.
1: Arriva lei, una delle canzoni più cantate.
2: Esatto, si tratta di Candle in the Wind, che abbiamo già citato. D'altronde le canzoni più cantate secondo l'intelligenza artificiale sono Happy Birthday, e non possiamo mettere Happy
1: White Birthday.
2: Christmas? Sì, White Christmas non è il caso, no, Shape of You di Ed Sheeran non è il caso, Despacito di Luis Fonsi non è il caso.
1: Quella quindi piacerebbe tanto ad Abolem, ma non c'è.
2: No. Adesso? Sono qua io e quindi Candle in the Wind.

0: Candle in the Wind, mi sono impastato.
1: La candela nel vento,
0: esatto, insomma, una metafora.
1: Giovanni Elton,
0: no, così, una metafora sottile, sì. Ma caro Lorenzo, volevo cambiare un po' piano di discorso, perché
1: sì,
0: non so come ti poni tu rispetto ai cambiamenti di orario, all'ora legale, eccetera, eccetera.
1: Che non è di domani, sì,
0: no,
1: però
0: no,
1: nel
0: certo.
1: Senso...
0: Perché c'è un paese, il Marocco, dove sono stato peraltro a gennaio, un paese meraviglioso, che ha deciso di tornare all'orario vecchio a partire da settembre, praticamente.
1: Cioè di non fare più il cambio?
0: No, di non fare più il cambio, esatto. Cioè praticamente il Marocco sta cambiando orario più o meno ogni 3-4 anni. Aggiungi così. Poi che quando c'è il Ramadan mettono tutti i paesi islamici, comunque di religione islamica, si mettono sullo stesso fuso orario, quindi quando c'è il Ramadan si sposta l'orario, e quindi io mi
1: troppi immag- cambi
0: esatto, cioè, mi immagino un cittadino marocchino medio che dice: che ore sono? Non lo so
1: chiediamo a qualcuno.
0: Ma tra l'altro a me è successo, perché anni fa ero in Turchia in quei giorni c'erano le elezioni e Erdogan sospese il cambiamento dall'ora solare all'ora legale.
1: Sospese l'ora?
0: No,
1: cioè
0: non
1: andava più avanti.
0: È andata veramente così, perché io dovevo partire quella domenica e improvvisamente durante la notte Erdogan decise che non cambiava l'ora per poter mantenere i seggi aperti un'ora in più. Okay. Peccato che tutta la Turchia, soprattutto gli aeroporti, eccetera, non sapevano a che ora far partire gli aerei. Per cui a volte, sai, ci sono queste situazioni legate magari anche a governi che sono espressione soprattutto di personaggi forti, tra virgolette.
1: Come lui, certo.
0: E questi cambiano idea, come gli pare. E quindi io mi ricordo, sono sceso nell'aula, ma che ore sono? A saperlo. Quindi non sapevamo, siamo dovuti andare in aeroporto un'ora prima, perché non sapevamo a che ora partiva il volo.
1: Per cui anche voi, se volete seguire la moda del Marocco, al 366-663-4466, tra poco, tanto poi rientriamo, diteci che ore sono, esatto, nei vostri sogni.
0: Esatto, che ora vorreste vivere in questo momento? E noi ci adeguiamo, cioè un attimo, no? Per quanto riguarda la Repubblica delle Good Vibrations, cambiamo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora. Disponibile ovunque.
3: Radio Freccia.
4: Una e 28 minuti, buon pranzo da parte di Lorenz e Eddie insieme, oggi e vedo dire anche domani.
5: Sì.
4: Siamo andati per un istante in Marocco, è un tema che viene fuori, no, Eddie, molto spesso in primavera-autunno, quando c'è il cambio dell'orario.
5: Sì.
4: Che non si capisce perché in generale scontenta, non dico tutti, ma insomma la maggior parte delle persone.
5: Sì.
4: Ah, ma basterebbe sempre lo stesso, eh? Eppure si cambia orario. Il Marocco ha deciso, un po' in controtendenza,
5: sì,
4: di tornare a quello vecchio.
5: Sì, esatto, a quello che era applicato al 2018, quindi non ci sarà quindi un'ora in più e un'ora in meno. Però questo si dice sia anche legato a una motivazione politica, perché si pensa che così la gente fuori dalle città voti di più. Vai a capire perché.

0: L'ultimo grande successo di George Harrison, Got My Mind Set On You, era metà anni 90. George Harrison sembrava già un ex, come dire, pronto a appoggiare la chitarra al muro, e invece se ne uscì con un disco e con un singolo veramente notevoli, così come sono notevoli le temperature e anche le immagini che i nostri ascoltatori creano nel momento in cui devono lavorare su un orario diverso. Noi abbiamo parlato di cambi di orario, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che orario preferireste nella vostra vita. Noi qua di Good Vibrations possiamo fare più o meno tutto, giusto? Anche spostare gli orologi.
1: Come no? Beh, molto meglio di Erdogan col caldo che c'è questi giorni.
0: Certo.
1: Io vorrei vivere, dice Paolo, solo di notte, e ne sa qualcosa perché è di Modena, e sono zone quelle della pianura, insomma, emiliana. Sì. Che...
0: Non è l'unico, vorrei che fosse mezzanotte, forse farebbe meno caldo, qualche grado in meno sicuro, ma non sicurissimo, perché posso dire, io ieri più o meno a mezzanotte ero sveglio. Ragazzi, cioè, se si muore comunque, cioè, io poi non ho l'aria condizionata in casa, quindi pacchi di ventilatori addosso, insomma, cioè, sto lavorando per metterla perché abbiamo resistito.
1: Credo
0: ma...
1: sia un po' inevitabile.
0: No, ma l'anno scorso avevamo detto, ma sì, no, poi ci abbiamo rinunciato e quest'anno, ragazzi, cioè, non si affronta. Però torniamo agli orari.
2: Sì. Ciao, sono Lorena. Possiamo tornare un paio d'orette indietro, quando ero ancora nella città di Siracusa che dovevo comprare la batteria per il mio orologio, giusto appunto? Saluti!
0: Volentieri,
1: ma adesso dove sei? Perché sembra...
0: Cioè, se sei a Siracusa per comprare una batteria dell'orologio, potresti anche andare a Locate Triulzi, è la stessa cosa.
1: Sì, e soprattutto l'ha detto come se a Siracusa fosse l'omologo di Reykjavik. Cioè, esatto. Posso tornare 2 ore fa dove andavo in giro col piumone addosso?
0: No, secondo me è la fascinazione di Siracusa, che è meravigliosa, e quindi lei è rimasta lì. Quindi transitivo, batteria orologio, Siracusa.
1: Ma quindi non è una questione di caldo, è una questione di bellezza della
0: città, in questo caso. Esatto. Con tutto rispetto per Locate Triulzi, che l'ho citato,
1: che noi salutiamo,
0: ma certo, che è bella quasi quanto Siracusa,
1: sia Locate che Triulzi, tutte e due.

0: Radio Freccia.
1: 13:42, penultima top 20 di questa puntata di oggi delle Good Vibrations. Erano i Muse, Night Shift, Superstar. Tra poco ci saluteremo, daremo poi la linea ad Ambra Marie che vi accompagnerà fino alle 17. Cambi di orari è per forza se fai il giro del mondo.
2: Certo, se fai il giro del mondo come Matteo che racconta. Io ho fatto il giro del mondo in nave, navigando sempre verso ovest, e una notte ogni due o tre l'ora cambiava e dormivamo un'ora in più ogni volta. Bellissimo.
1: Che bello.
2: Mai stanchi, perfetto. L'altra cosa assurda è che nel Pacifico, quando passi dal fuso meno 11 a quello più 12, perdi un giorno.
1: Quello è vero.
2: Siamo andati a dormire il 16 febbraio e ci siamo svegliati il 18 febbraio. Mai vissuto il giorno 17 febbraio 2026. Per fortuna non era il compleanno di nessuno che conosco. Compleanno di mia figlia.
1: Vedi, porca miseria. Stavo per chiederti cosa è successo il 17 febbraio.
2: Vabbè, ma penso che a lei non dia fastidio perdere un anno.

0: Creedence Clearwater Revival, quasi a chiusura di queste Good Vibrations. Abbiamo gli ultimi due minuti, dove abbiamo un messaggio di un ascoltatore che con assoluta
1: competenza
0: e precisione ci spiega perché i cambiamenti di orari in campagna hanno un valore diverso rispetto alla città.
2: Piccola spiegazione storica, allora. Praticamente il discorso degli orari legali e gli orari solari sono collegati alla ruralità del posto, cioè se uno stato ha un'economia prettamente rurale, allora si preferisce utilizzare due orari, in modo che chi lavora in campagna abbia sempre degli orari di luce dignitosi, mentre invece chi ha più un'economia volta verso gli uffici in generale può anche farne a meno, perché negli uffici comunque sia in un modo o nell'altro si lavora sulla luce artificiale, di conseguenza non c'è questa grande problematica di poter avere a disposizione realmente la luce solare.
0: Corretto, effettivamente, insomma. Noi qua siamo al buio, quindi.
1: Potrebbe essere effettivamente luna di notte come voleva qualcuno, no?
0: Esatto. Magari lo è, chi lo sa.
1: Guardi, lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio, tra poco, quindi.
0: Tra poco, perché adesso salutiamo, passiamo la palla a Ambra Marie, che sarà in onda con Electric Ladyland a partire dalle 14. Noi torniamo domani,
1: tomorrow.
0: Direi, no? Tomorrow, sì. Hai dei progetti per domani?
1: Bisogna vedere se sono le 10, le 9, le 1. No, però dovrebbero essere le 10.
0: Ci vediamo alle 10, sì, restiamo d'accordo così.
1: Se no poi un casino.
0: Va bene. Allora, ripeto, dimmi che tipo di camicia vuoi domani. Vuoi
1: una roba... la seta blu a me piace.
0: La seta blu ti piace, sì. Ok. Se no ho anche un paio di opzioni un po' fantasy.
1: Ah, beh, sa che mi incuriosisce così, insomma. Non lo so.
0: Va bene, decido io, faccio la sorpresa domani.
1: Stasera mandami un messaggio un po' in codice che capisco se è blu o se è fantasy. Tipo le fragole sono mature. Ma quelle robe che io capisco.
0: Ma se metto fantasy, tu ti vesti fantasy?
1: Ci provo.
0: Quasi poi, quasi
1: faccio. Non garantisco.
0: Solo per questo io sono pronto a vestirmi fantasy. Guarda.
1: A domani alle 10.
0: A domani, ciao Lorenzo.
1: Ciao. Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, le 13:59 all'interno di Electric Ladyland, con voi c'è Ambra Marie fino alle 17, quindi come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate nel labirinto di questa mente. In realtà di solito dal venerdì alla domenica, ma vi sto un po' trascurando in questo periodo, devo dire, perché ieri non c'ero, domani non ci sarò, ci sono solo quest'oggi. Però da settimana prossima torna tutto più o meno normale. Poi tanto dai, ci siamo sentiti per 10 giorni di fila quando sono stata in Toscana la settimana scorsa, quindi direi che, come dico spesso, mancarsi è un'ottima ricetta, no? La mancanza va sempre buttata dentro nelle relazioni. Wake up, kid, it's 5 past, the youth ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know, babe, Ruth, you gotta learn how

does the trick.

Oh, è arrivato anche il mio sosia Steven Tyler sulle frequenze di Radio Freccia e insomma, per poter notare questa leggera similitudine tra me e il signor Steven Tyler, abbiamo inventato la radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Per cominciare questa nostra prima ora insieme, abbiamo quest'oggi breve ma intenso il nostro weekend insieme, nel senso che staremo insieme solo questo sabato. Però vi stavo dicendo poco fa che secondo me in ogni buona relazione d'amore o d'amicizia, di quello che sia, è giusto prendersi i propri spazi e quindi di conseguenza provare quel sentimento della mancanza che tiene alimentato sempre il tutto. Quindi è per quello che io sparisco e ritorno ogni tanto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12, siamo appena partiti con Electric Ladyland, la vostra Ambra Marie, fino alle 17. E niente, vi dicevo, io vado, torno, ribalto, faccio cose. Intanto nel frattempo qua accadono delle cose fighissime, nel senso che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso lo zaino, essendo insomma una vagabonda, come ben sapete, era la cosa che più mi serviva. Comunque sul nostro nuovo store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, perché entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverete un omaggio speciale. Date un occhio perché ci sono delle cose parecchio fighe, specialmente quelle di Radio Freccia, se posso permettermi. Tanto io vado col mio zaino.

Ah, arrivano anche i Clash in questo nostro unico pomeriggio insieme di questa settimana. Vi dicevo, vi ho abbandonato ieri, vi abbandono anche domani. Qualcuno mi scrive, secondo me la tua, visto che si parlava di mancanze, no? Che è bello mancarsi, qualcuno mi scrive, secondo me la tua è mancanza di voglia di lavorare. Ma sarete degli stronzi, eh? Così con affetto, chiaramente ve lo dico, perché anche mio padre lo definisco così, gli voglio bene, quindi è tutto sempre con molto affetto. Come vi permettete? Anche perché io, come sempre, quest'oggi ho preparato del materiale per voi, per cercare di tenervi occupati per 3 ore. Quindi, come sempre, ci sarà l'On This Day alle 14:50, dove si va? Ve lo dico tra poco. Poi ci sarà il buon Gianni Roiatti, ci incrociamo un po' come in Lady Hawk quest'oggi, ci sfioriamo, vi racconteremo qualcosa. E poi c'è Ben On The Run, sempre aperto, quindi lo spazio per i musicisti sempre per voi. Ma cosa volete di più?

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal, è fuori ora, disponibile ovunque.
3: Radio Freccia.
4: Le 14:27 con la vostra Ambra Marie fino alle 17, che si impegnerà un sacco quest'oggi per darvi tantissimi contenuti, dato quello che mi avete detto prima, insomma, per l'accusa che ho ricevuto poco fa di non aver voglia di lavorare. Allora, sta per arrivare Prince sulle nostre frequenze. Volevo segnalarvi che il 28 agosto uscirà un nuovo album postumo, Timeless, che raccoglie 10 registrazioni rare, inedite, provenienti da un archivio vastissimo dell'artista, però finalmente appunto si è deciso di pubblicarle, perché non sempre con Prince sono state facili queste pubblicazioni.

E questo era Prince all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo che il 28 agosto uscirà Timeless, questo nuovo album postumo. In questi giorni è uscito il nuovo singolo Stone, e vi dicevo che il progetto raccoglie 10 registrazioni rare, inedite, che sono provenienti da questo vastissimo archivio dell'artista. L'obiettivo è quello di raccontare l'intero arco creativo di Prince attraverso del materiale che è stato inciso in epoche diverse, quindi si parla dalle prime sessioni registrate a Minneapolis nel 77 fino ad una delle sue ultime esibizioni dal vivo del 2016. Quindi ripeto, 28 agosto, amanti di Prince, avete un appuntamento importante.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:40 all'interno di Electric Ladyland, continuo a dimostrarvi che quest'oggi vi offrirò un sacco di contenuti per sopperire al fatto che non ci sarò domani e non ci sono state nemmeno ieri, e vi do le anticipazioni legate all'On This Day. Dove vi porto quest'oggi? Dove si va? Si va al 27 giugno del 1970, quando i Queen si esibivano insieme per la prima volta nella storia. Non si chiamavano nemmeno ancora Queen, infatti usavano un altro nome che era Smile. Poi vabbè, fortunatamente hanno deciso di cambiarlo, anche se poi in realtà questo nome, che non so, non è proprio bellissimo, così per quanto mi riguarda. In realtà questo nome poi gliel'hanno rubato Thom Yorke e Johnny Greenwood, sapete, col progetto quello alternativo.

My favorite game. Sono arrivati anche i Cardigans in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, ovvero quell'app dove potete ascoltarci ovunque vogliate, pertanto è da scaricare con almeno 3R. 27 giugno, vi ho detto dove andiamo quest'oggi, i protagonisti dell'On This Day sono i Queen, accadono anche altre cose nell'On This Day il 27 giugno, in realtà solo una che ricordiamo brevemente. Nel 2020 purtroppo ci lasciava John Entwistle, bassista degli Who, che quindi chiaramente ricordiamo, però l'On This Day di oggi tra poco ci porta sulla strada dei Queen.

0: Radio Freccia.
1: 14:53 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci stiamo per fare il solito viaggio nel tempo. Infatti si va al 27 giugno del 1970 quando i Queen si esibiscono insieme per la prima volta in assoluto. Avevano conosciuto da poco Freddie, che molto probabilmente si faceva chiamare ancora Freddie Bulsara, che è il suo cognome originale, e si esibiscono in uno show a Truro, una città della Cornovaglia, in uno spettacolo di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Britannica. Sul cartellone figurava ancora il nome Smile, che è stato il primo nome dei Queen, dato che l'iscrizione all'evento l'aveva fatta molto tempo prima la madre di Roger Taylor. Pensate alla tenerezza di pensare alla madre di Roger Taylor che scrive la band del figlio e dei suoi amici ad un bando per farli esibire in una serata di beneficenza per la Croce Rossa. Insomma, è tutto meraviglioso. Comunque alcune fonti dicono che la band si chiamava Queen fin dalla prima data, l'errore poi invece è stato della madre di Taylor che li ha chiamati Smile. Vabbè, tanto le madri lo sappiamo che queste cose ci capiscono sempre un poco. Quella era la prima volta di Freddie sul palco con loro. Al basso invece di Deacon c'era ancora il primo bassista dei Queen, Mike Gross, che ha definito la serata un po' scialba e quindi insomma ci distrugge un po' tutto il film mentale probabilmente che ci eravamo fatti su questa prima data dei Queen, però come normale che sia avevano bisogno di rodare, come accade spesso alle band alle prime date. Addirittura Taylor aveva raccontato che Freddie non aveva ancora assolutamente la tecnica vocale che avrebbe sviluppato dopo nel cantare e sembrava, parola di Roger Taylor, di sentire una potentissima voce da pecora. Non so, sono abbastanza esterrefatta da questa dichiarazione perché paragonare Freddie ad una pecora mi sembra, la sua voce quella di una pecora mi sembra un po' eccessivo, però se lo dice Roger Taylor avrà avuto le sue buone ragioni, non so, chiederemo a Taylor nel caso in cui ci sia la possibilità di farlo. Non si sa niente della scaletta di quella sera, quindi ho scelto di farvi ascoltare il primo brano del primo disco, non degli Smile, ma dei Queen, che lo sappia la madre di Taylor.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:59 state ascoltando Radio Freccia, dalle 14 alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Nel nostro On This Day vi ho raccontato del primo concerto in assoluto dei Queen, che ancora per errore erano stati chiamati Smile, che era il nome della prima band di Brian May e Roger Taylor. Taylor aveva raccontato che Freddie sembrava più una pecora invece che il grandioso cantante che ricordiamo, però diceva una pecora con del grandissimo carisma. Non lo so, fa strano anche a me pensare a Freddie che canta come una pecora. Però, ripeto, dovete parlarne con il signor Roger Taylor. Io riporto solo i fatti delle cose che leggo in giro, non c'entro assolutamente nulla, quindi mi tolgo da questo affare. Arrivano le Hole. Questa è Malibu all'interno di Electric Ladyland.

Land, state sentendo dei rumori strani in sottofondo, sono io, perché raga ho appena visto sto video su Instagram di Edward Norton e Brad Pitt insieme ad una partita di calcio. A parte che il meme è fantastico, perché con sotto chiaramente la colonna sonora dei Pixies e dei Fight Club, c'è scritto Edward Norton di nuovo che parla con se stesso, che parla da solo. E poi la cosa meravigliosa, oltre a vedere loro due insieme, che poi non si sa se Brad Pitt esista o no veramente, è che Edward Norton ha una maglietta dei Radiohead. Quindi in questo video c'è tutto, e quindi mi sono persa, insomma, durante le haul a riguardarmi questo video più di una volta. Lo consiglio anche a voi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17:00. Tornando a quello che vi ho raccontato nel nostro On This Day, ovvero dalla prima data in assoluto dei Queen, dove chiaramente non erano per nulla famosi, anzi tant'è che si chiamavano probabilmente anche con un altro nome. Io volevo chiedervi questa cosa che in realtà a volte vi chiedo al 366-6634-466, però sì, magari cambiano le risposte, quindi anche se la domanda è la stessa ci può stare. Se vi è mai capitato di assistere al concerto di una band sconosciuta che poi invece in realtà ha fatto il botto, non so, siete visti gratis in Muse in un pub a Londra nel 92, cioè una roba del genere. Lo so che non è facile, perché avere questo genere di botta di culo nella vita non è facilissimo, però magari qualcuno ce l'ha avuta e può farci un po' di invidia. 366 6634466 per farmi sapere qualcosa.

Simon & Garfunkel con Mrs. Robinson all'interno di Electric Ladyland al 366-6634-466. Vi chiedevo se vi è mai capitato di vedervi una band, insomma, agli inizi, che poi dopo ha fatto il botto, ha fatto l'esempio dei Muse, e mi è arrivato un messaggio proprio sui Muse da parte di Daniele, che mi dice: ho visto i Muse al Palladium della Garabatella di Roma, non era un pub, però insomma era uscito solo un album, hanno fatto dei pezzi del secondo disco, mi ricordo che correva da un piano alla chitarra, probabilmente anche da un contrabbasso a una tromba, forse anche dai piatti a un triangolo. Mi sento stanco solo a ricordo. No, non ho capito, cioè c'era Matthew Bellamy che correva dal pianoforte alla chitarra, dal contrabbasso a una tromba e dai piatti a un triangolo. Però devo dire che si dava da fare all'epoca, si dava da fare. Beh, sì, questi sono quei concerti che sicuramente ti ricordi. Se ne avete altri, 366-663-4466, vi aspetto.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:24 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland al 366-633-4466. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di vedere una band, un artista agli esordi, che poi dopo ha fatto il botto. Devo dire che mi stanno arrivando un botto di messaggi, come si suol dire. Sentiamo chi c'è.
5: Andrea.
4: Ciao.
5: Concerto dei Kiss, Milano. Andiamo e su porte c'erano Iron Maiden. Mm. Ci guardiamo in faccia con gli amici. Chi cazzo sono sti qua? Niente. Un successone incredibile. Vedi, i Kiss li presero a lattina, bottigliate.
4: Ma non si fa.
5: Iron Maiden, il botto.
4: Ma poi sti Iron Maiden, chi sono?

0: After Midnight è arrivato anche Eric Clapton all'interno di Electric Ladyland. Stanno arrivando molti vostri messaggi, sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao Ambra, a me mi è capitato di andare a vedere Calcutta in un concerto in una sagra quando non era ancora famoso, gratis.
0: Sì.
1: E dopo il concerto ci chiese di trovarci un posto dove non ci si divertisse poco.
0: Cioè,
1: dove ci si divertisse poco. Ciao. Ciao Marco da Pisa.
0: Beh, allora non ho capito se è stato un errore di negazioni, però io ci vedo Calcutta che chiede: scusatemi, potete mandare in un posto dove non ci si diverte? Cioè, secondo me è proprio tipicamente nel suo stile.

Radio Freccia, libera come noi.

0: You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 15.35 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 al 366-6634-66. Per ripeterlo a chi si fosse appena sintonizzato, vi ho chiesto se vi è mai capitato di vedere una band agli esordi, una band che poi è esplosa. Devo dire che mi stanno arrivando dei messaggi che mi scatenano una leggera invidia, ma quell'invidia bella. Qualcuno mi scrive: visti Pearl Jam nel febbraio del 92 al piano interrato del pub Sorpasso di Milano con 100-150 altri fortunati. Allora, devo verificare queste fonti perché non le ho verificate, ma io mi fido di voi. Mi fido dei vostri messaggi. Poi ancora i Muse, che sono i protagonisti di questo, di questa domanda. Ho visto i Muse al Velvet di Rimini, era il tour del primo album al Skull Museum, saremmo stati 300 persone, visti poi diverse altre volte, ma in grandi eventi.

0: Don't Fear the Reaper, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, dove possiamo ascoltarci anche i vostri messaggi. Chi c'è?
1: Ehi. Ciao, Rodi Freccia.
0: Ciao.
1: Io mi sembra nel 98 ero al Palavobis a vedere Slayer e Sepultura, il terzo gruppo erano i Sod. Mi ricordo che nel vederli ho detto chi cavolo solo questi, manco li ho ascoltati, sono restati in fondo a bere birre e a parlare.
0: Vedi, dopo?
1: Forse non di poi.
0: Ce ne pentiamo, però questo secondo me è il più incredibile, quello di Francesco da Roma che scrive: Red Hot Chili Pepper al Sandbar, ritrovo di surfisti nel nord di San Diego, agosto 91, anche se non erano proprio sconosciuti, però insomma immaginatevi di essere a San Diego, in questo ritrovo di surfisti al Sandbar e suonano i Red Hot Chili Pepper. Francesco, che ti devo dire? Prossima volta andiamo in vacanza insieme.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:49. Ci sarà o non ci sarà?
2: Sì. Ah. Sì, perché sei dubbiosa? No, certo che ci sono.
1: Piace sempre creare quell'attimo di suspense, certo, per gli ascoltatori. Ma lo so, gli amici si vedono sempre nel momento del bisogno. Devo dire che Gianni Royatti è sempre presente. Sempre,
2: sì, ci sono.
1: Mancabile.
2: Ci sono. È un servizio che offro sempre volentieri, di supporto agli amici nei momenti del bisogno.
1: Lo so bene. Tra l'altro, invece, entrando proprio a gamba tesa nell'argomento di oggi, ma sai perché oggi ho sta fretta? Perché sì, noi non ci sentiamo perché? Domani. E quindi, siccome non ci sentiamo, allora ho detto agli ascoltatori che quest'oggi
2: bruciamoci tutto oggi, tutto, cioè oggi spremiamo.
1: Oggi do tutto proprio, tutto quello che ho lo metto quest'oggi, perché né ieri né domani ci sono, qualcuno mi ha tacciato di una persona che non ha voglia di lavorare, e allora io sto dimostrando che oggi ho voglia, e quindi...
2: Bene, quindi, allora partiamo subito sul pezzo. Di cosa parliamo, Ambra?
1: Ma stavo parlando con gli ascoltatori di quelle, insomma, per citare il sommo poeta Boris, buscio de culo, cioè sì, quelle situazioni dove sì, praticamente ti becchi dei concerti di band proprio agli esordi, che non sono ancora sì, famose, poi dopo fanno erbotto, e tu magari invece te li sei beccati nel clubettino, certo, quindi un concerto più intimo, che alla fine sono anche quelli più fighi. E stavamo parlando di queste cose, devo dire che sono venute fuori delle storie molto interessanti, cioè dei busci sì, de culo non indifferenti, un tipo si è ascoltato
2: cogliere sul nascere
1: i Red Hot Chili Peppers in un bar per surfisti a San Diego, non so, dimmi.
2: Beh, questo è pazzesco. Questo è pazzesco. No, ci sono un po' di artisti, guarda, ce n'è uno in particolare di cui mi piacerebbe parlare, che è un artista italiano che in questo momento è, credo, il chitarrista più seguito e apprezzato veramente a livello internazionale. Si chiama Matteo Mancuso, adesso veramente sì, fa tournée in tutto il mondo, e io, insomma, ho una bella storia legata a lui, proprio di averlo visto agli albori.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59 con Ambra Maria e Gianni Royatti che vi stanno parlando di busci de culo.
2: No, è un tema così bello, così romantico. Ma perché lo devi devastare con questa cosa? Che poi è una citazione bellissima. No, allora,
1: hai perché è troppo bella questa citazione.
2: Sì. Mm. Allora, però a me piace metterla da un punto di vista più romantico, di quando hai la fortuna di vedere gli albori, no? Lo sbocciare di un talento destinato a diventare un successo, un nome importante, rilevante della musica, e tu te lo vedi ai primi concerti. Esibizioni che appunto è una bella botta di fortuna,
1: si
2: come tu hai parafrasato.
1: Esatto.
2: Esatto. Allora, guarda, c'è questo chitarrista italiano che adesso credo sia lo strumentista più del nostro paese, più affermato a livello internazionale, che è Matteo Mancuso. È un ragazzo giovane, ma io, essendo molto radicato nella comunità dei chitarristi, della stampa di settore degli strumenti musicali, ricordo che questo ragazzino, ma veramente un 10-12 anni fa, si affacciava ed era un, dalle nostre parti si dice, un boccia che caricava sul web i suoi video in cameretta, dove suonava delle cose dove, anche se era ancora un ragazzino così, tu riuscivi già a vedere in proiezione, a parte che la tecnica, tutta la personalità artistica c'erano lì. E lui è stato proprio sconvolgente, perché lo vedevo alle prime fiere di settore, per poi in pochi anni vederlo esplodere a questi livelli pazzeschi. Però il talento era già tutto lì, era già finito, era già formato come artista.

0: Ah, che bello sto pezzo, The Spirit of Radio. Fa proprio capire veramente proprio questo, non lo so, un'atmosfera incredibile. A proposito dello spirito della radio, Lucio scrive: finalmente si sente parlare di Matteo Mancuso anche in Italia, solo il grande Gianni Royatti poteva. Ma secondo voi Gianni Royatti, perché io me lo porto qua in onda se non per questo?
1: No, guarda, Matteo Mancuso è veramente, a parte che forse credo che in realtà il nostro nessuno l'abbia intervistato, non vorrei sbagliarmi, però senz'altro mi piacerebbe una volta portarlo a Note di Stile. Lui, ragazzi, se volete, fa musica strumentale, stiamo parlando di un incrocio tra Steve Vai, Frank Gambale, insomma un super virtuoso. L'album da sentire si chiama Route 96, è un chitarrista siciliano, ma ripeto, Steve Vai è ospite nel suo ultimo disco, è veramente un fenomeno, ascoltatelo. Rock strumentale, tosto, pazzesco a livello esecutivo.
0: Segnato.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:12 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie e Gianni Royatti, che Gianni Royatti forse non sa, perché non so, magari ti sei perso e quindi lo ricordo.
2: No,
1: anche
2: so
1: te.
2: Tutto.
1: Sei tutto. No. Allora comunque lo dico agli sfrecciati perché è accaduta una cosa fighissima. Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso lo zaino. Allora tu intanto ricorda che cosa possono trovare nello store, perché io vado a recuperare lo zaino che l'ho lasciato sulla sedia. Come sempre ci sono felpe, zaini
2: e l'agendina è bellissima. L'agendina, c'è un'agendina marchiata Radio Freccia che è super stilosa. Ci fate, mettete i vostri appunti, ci scrivete quel diavolo che volete, ma per me, per esempio, per andare in onda e appuntarmi le cose delle canzoni è perfetta.
1: Io non lo so tu cosa abbia detto, ma nel frattempo ho recuperato questo zaino bellissimo di Radio Freccia.
2: Ho chiesto aiuto

0: Raga, io sono la Antonella Elia di Radio Freccia, cioè mi sembra abbastanza chiara questa cosa ormai. Comunque, sì. Accendete la radiovisione, perché se accendete la radiovisione potete vedere una rincoglionita che corre nello studio per recuperare lo zaino, lo zainetto di Radio Freccia, perché lo ripetiamo di nuovo agli sfrecciati che ha aperto ufficialmente lo store online ufficiale di RTL 125 Radio Z Radio Freccia. Io appunto mi sembra chiaro che abbia preso uno zaino, perché da buona vagabonda quale sono era la cosa che mi serviva di più, però ci sono tantissime altre cose, non so se Gianni prima ve le elencate mentre io stavo correndo via.
1: Io ho citato la mia preferita, che è l'agendina, è un'agendina super figa per metterci gli appunti, le note.
0: Se non facciamo come al solito i nerd della situazione. Comunque, cioè, ricordiamo che il 31 luglio con il primo ordine riceverete un omaggio speciale, quindi svegliatevi, non fate come me.

Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: Lotto sa di felicità.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 16 e 24 con Ambra Marie e Gianni Roiatti, che ci mettono del loro per insomma creare anche dei momenti di umorismo all'interno di questa trasmissione, che in realtà è fatta di informazione, perché ricordiamolo, perché Gianni ha degli articoli da lanciarci, sì, così, da buttarci.
5: Sì,
4: lì.
5: Beh, come sempre vi segnalo due cose da leggere, tra l'altro una è molto pertinente col tema che abbiamo trattato oggi, no? Quello di vedere gli albori di una grande band, di una grande storia artistica. Questa settimana è stato l'anniversario della pubblicazione del disco di debutto dei Foo Fighters. Dio, parlare di un debuttante, di un emergente, del batterista dei Nirvana non è la cosa più consona, però era comunque un inizio, era un disco che era una scommessa, perché insomma quando tu fai un disco subito dopo la scomparsa di Kurt Cobain è chiaro che ti dà fiducia a chiunque, perché comunque commercialmente era una cosa interessante. Invece era un disco, aveva un potenziale incredibile e già si sentiva che lì dentro c'era potenzialmente una delle band poi più rilevanti e incidenti della storia del rock degli anni a seguire.

0: leggende in leggende qui su Radio Freccia, da Jimi Hendrix alla leggenda invece di Dave Grohl, che era quella che ci stava raccontando, sì, Gianni Royatti.
1: Sì, sì, vi suggerivo come sempre un paio di articoli da andare a leggere sul sito di Radio Freccia. Uno è appunto l'anniversario, la celebrazione del debutto dei Foo Fighters. È un disco, tra l'altro lo sanno tutti, però è sempre bene ricordarlo, dove Dave Grohl suona tutto. Quindi se qualcuno magari più giovane ama i Foo Fighters e non ha sentito questo disco, io trovo che sia imprescindibile, perché proprio si capisce come i Foo Fighters siano un'emanazione diretta di Dave Grohl. E tra l'altro, dettaglio curioso, il batterista spaventoso, un chitarrista secondo me ancora di più impressionante, pensare che in quel disco chitarra e batterie sono suonate dalla stessa persona, c'è una coesione, una potenza di suono, un interplay incredibile, quindi da sentire. Altro articolo al volissimo è stato il compleanno di Mick Jones, chitarrista fondatore dei Clash, alter ego di Joe Strummer, una bella retrospettiva abbiamo scritto, andatevela a leggere perché comunque è un altro gigante della chitarra rock.
0: Andate a leggere che il prof Gianni Royatti ci ha dato i compiti e poi la settimana prossima ci interroga, quindi mi raccomando.
1: Mi sa che interrogo domani perché abbiamo un bel po' di tempo. Sai quando arriva il paccone che ci sono tante ore da fare, allora domani interrogo.
0: Io domani non ci sono, quindi vi cuccate Gianni e sono fatti vostri, quindi studiate, mi raccomando. Io nel frattempo invece Gianni ti manderò delle lettere come quelle che scrive Bruce Springsteen. Va bene,
1: va bene, va bene. Ciao Ambra.
0: Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Maria, ancora per una ventina di minuti. Ci siamo appena ascoltati Foo Fighters nella nostra Top 20 con Window, e in qualche modo è tutto collegato perché il buon Gianni Roiati ci ha appena consigliato di andare a recuperare sul nostro sito radiofreccia.it quest'articolo che racconta appunto il disco d'esordio dei Foo Fighters, che era stato creato interamente da Dave Grohl. Magari qualcuno non se lo immagina, non lo sa, perché è giovane, giustamente, quindi si è ascoltato questo disco pensando che la formazione era già quella dei Foo Fighters, e invece no. Il buon Dave Grohl si è suonato e si è cantato tutto da solo, e come diceva Gianni, è un disco incredibile proprio anche per questo aspetto.

Allora, come si fa a uscire dalla devastazione d'animo che comporta questa canzone, specialmente alle 5 del pomeriggio, magari quando uno fuori al sole? E come si vanifica l'intervento di Gianni Royatti, che ci consiglia di ascoltare questo disco di Dave Grohl, in cui appunto lui suona tutto da solo, una roba incredibile, con questo messaggio di Cinzia, che devo dire mi ha risollevato il morale in un secondo. Dice: Dave Grohl me lo immagino come quella scena del film Grandi Magazzini, dove c'era Lino Banfi che suonava tutti gli strumenti insieme contemporaneamente mentre chiedeva l'elemosina fuori dal supermercato. Io sono sicura, non so se Gianni Royatti ci sta ascoltando, ma avrebbe apprezzato veramente questa descrizione, questa citazione, e scommetto che avremmo parlato di Grandi Magazzini, perché del resto io e Gianni solo di grandi film parliamo quando siamo in onda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:50 con Ambra Maria ancora per un paio di minuti. Ci siamo appena ascoltati Bug in the Cake, Violet Grohl, nella nostra top 20. Violet Grohl che abbiamo appena intervistato, quindi andate subito a recuperarvi questo contenuto se ve lo siete persi. Cognome, il suo chiaramente impossibile da ignorare, quindi rimaniamo comunque legati ai Foo Fighters, dato che ne stavamo parlando anche prima, è tutto collegato, ve lo dicevo, però diciamo che ascoltando Be Sweet to Me, che è l'album d'esordio di Violet Grohl, uscito a fine maggio, è chiaro che la direzione scelta è un'altra. Più che confrontarsi con l'eredità del padre, ha deciso in realtà di costruire un immaginario personale fatto di dettagli quotidiani, immagini molto cinematografiche. Infatti Violet ci ha raccontato in questa intervista che vi stavo dicendo di recuperare l'uscita del disco è stata un misto di entusiasmo e distacco, perché era passato più di un anno dalle registrazioni, quindi un tempo che l'ha aiutata in qualche modo a guardare quelle canzoni con una maggiore lucidità. E come vi dicevo, appunto, delle immagini cinematografiche, dei dettagli quotidiani, ha raccontato che la sua scrittura nasce spesso da cose apparentemente insignificanti, quindi non so, una pianta, un oggetto trovato su uno scaffale, una vecchia maglietta, possono diventare l'idea da cui partire per una canzone. È il caso per esempio di 595, ispirata proprio ad una t-shirt che pubblicizzava una linea telefonica erotica. E poi è stata anche molto influenzata dal cinema di David Lynch, dove convivono, come dire, questa dolcezza e questa inquietudine. Nonostante poi abbia già calcato grandi palchi insieme anche ai Foo Fighters, Violet Grohl ha raccontato di non aver mai sentito il bisogno di dimostrare qualcosa per via del suo cognome. Anzi, sostiene in realtà che la musica abbia rafforzato il legame con la sua famiglia, quindi vi consigliamo di andare ad ascoltarvi l'album per intero, Be Sweet to Me, e detto questo io vi saluto e ci sentiamo non domani, ma come già vi accennavo, la settimana prossima. Vi abbandono, ma vi lascio in ottime mani, quelle di Gianni Royatti. Ciao da Ambra Maria.

0: ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 16.59, bentrovati amici, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Sono ancora tantissime le band contemporanee di rock che guardano agli anni 70, generalmente si guarda quell'aspetto più spavaldo e aggressivo del rock di quel periodo, quindi il rock blues, l'hard rock, addirittura il punk, il progressive. In questa scena invece c'è una band giovanissima, si chiamano i Wolf Alice ed è da loro che vorrei partire oggi, che guardano una zona rimasta un po' in ombra di quel periodo, una zona chiamata soft rock, popolata da band gigantesche, gli Eagles, i Fleetwood Mac, gli America, i Supertramp. Adesso noi ci ascoltiamo un attimo i Beatles e poi torniamo a parlare di questi Wolf Alice.

A Hard Day's Night, i Beatles. Ma io vi stavo parlando di quella scena musicale degli anni 70 passata alla storia, catalogata con il termine di soft rock. Era una scena, ci sono i Fleetwood Mac, gli Eagles, gli America, i Supertramp. Era caratterizzata ad avere, rispetto alle chitarre elettriche, rispetto all'aggressività di molto rock di quel periodo, una scrittura e un arrangiamento molto più levigati, patinati. L'approccio era quasi acustico, c'erano chitarre elettriche, ma il più delle volte si intrecciavano con dei suoni puliti, cristallini, e poi c'era una grande ricchezza armonica, c'erano proprio canzoni scritte in maniera complessa a livello di accordi, di melodie. Bene, tutto questo per dirvi che a quella scena guarda questa band attualissima, i Wolf Alice, che si rifanno proprio questo tipo di scrittura. Ovviamente non è un'operazione meramente nostalgica, nel senso che questo tipo di ispirazione viene riletta con una produzione attuale, molto fresca, molto moderna, e questo è uno dei loro brani più forti, Bloom Baby Bloom, Wolf Alice.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:10, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Rogliati e questa è Note di Stile. Noi saremo insieme fino alle 18. Adesso vi porto nel 1984 per farvi ascoltare un disco che adoro, The Unforgettable Fire degli U2. È un disco che mostra la faccia giovane, spavalda, tracotante, incosciente di una band che... una band che gli U2 allora erano in cima al mondo, avevano fatto 3 dischi, Boy, October e War, in cui erano, con i quali erano diventati una delle cose più eccitanti uscite dal punk. Erano sofisticatissimi ma allo stesso tempo elettrici, super aggressivi, modernissimi, e loro dicono: noi ci eravamo resi conto che eravamo destinati a diventare i nuovi Led Zeppelin, i nuovi Who. Già qua c'è tanta tracotanza e arroganza. Dicono: sapevamo di essere in cima al mondo ma noi non volevamo sederci, volevamo essere più artistici. E quindi infilano questo disco, un disco incredibile, dove abbandonano il rock così aggressivo e cercano più un suono d'atmosfera molto processato, rarefatto, veramente super artistico, super estroso. Questo è uno dei brani più significativi di quel disco, e l'atmosfera rivela proprio questa direzione particolare che intraprendono. Questo è Bad, da Unforgettable Fire, U2.

Bad, U2 dal loro disco importantissimo nella loro storia, The Unforgettable Fire. Bad e Pride sono i pezzi più conosciuti di quel disco. Anche questa canzone, 5 minuti e 30 di pezzo, se voi ci pensate la batteria arriva solo a un minuto dalla fine, quindi pensate il coraggio di questa band. Insomma, nei primi tre dischi gli U2 avevano una pronuncia veramente rock, veramente aggressiva, e in questo disco, come vi raccontavo prima, decidono invece di trasformarsi. Dicono: simbolicamente noi volevamo scioglierci e rinascere in una forma nuova a livello di suono, scrittura, arrangiamenti, e quindi c'è proprio il suono che abbiamo sentito in questo brano, una canzone rock dove la batteria sta in punta di piedi fino quasi alla fine, non c'è

traccia di distorsione, tutta un'orchestrazione di suoni, effetti, tastiere, sintetizzatori. Questo disco non è acclamato quanto The Joshua Tree o Actum Baby, però è stato decisivo per portare gli U2 proprio a quei capolavori, prendere l'energia del post-punk, tutta la loro veemenza, aggressività rock e giovanile, e traghettarle però in un mondo sofisticato e unico. Ci ascoltiamo, cambiamo completamente genere, ci ascoltiamo gli Hozier.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. La band dei record torna con 10 nuove imperdibili tracce. Muse, The Wow Signal. È fuori ora. Disponibile ovunque. Radio Freccia.
3: Le 17.26, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questa è Note di Stile. Nel 1994 Glenn Ballard è un'istituzione vivente del rock, è un produttore, un songwriter che ha lavorato persino con Michael Jackson, insomma è uno che conta tantissimo ed è bravissimo, e fa un patto con Alanis Morissette, che è allora una ragazzina che non ha nemmeno 20 anni e ha già realizzato due dischi che però non hanno sfondato. Loro fanno un patto, le regole del patto sono queste: ci chiudiamo nel mio studio di registrazione e facciamo una canzone al giorno, lavoriamo ogni giorno anche 15 ore di fila, ci deve essere una batteria elettronica scrausa giusto per marcare il tempo, un po' di tastiera, una chitarra, ma al minimo ridotto all'essenziale, al massimo due take di voce. Escono dei brani, uno tra i quali è questo You Atta No che sentiamo adesso, e ne uscirà uno dei dischi più importanti della storia del rock.

Alanis Morissette, io vi stavo raccontando la storia del suo capolavoro Jagged Little Pill del 1995, uno dei dischi più significativi degli anni 90, nata proprio da questa collaborazione con questo super produttore che si innamora artisticamente di questa ragazza piena di talento e decidono di scrivere un disco concentrandosi unicamente sul fatto che le canzoni funzionino. Vi dicevo, una produzione essenziale, batteria elettronica, poche chitarre, poche tracce di voce, perché è un disco che doveva conquistare proprio per la bellezza, la completezza delle canzoni, non la produzione, la tecnologia. Tra l'altro, in questo brano, prova della spontaneità dell'album, vi ricordo che c'era Flea dei Red Hot Chili Peppers al basso, che suona in maniera sbagliatissima se ci pensiamo. In piena era grunge uno si aspetterebbe un basso lineare, essenziale, invece lui svolazza tra le note, ma la canzone è talmente forte, tutto talmente genuino, sentito, che quella linea di basso così debordante è perfetta. Cambiamo genere, ascoltiamo i Depeche Mode.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.39, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiati, queste note di stile, visto che abbiamo ancora nelle orecchie gli echi della chitarra folle e magnifica di Jack White, presente nella nostra Top 20. Lasciate che vi racconti una cosa a tema chitarristico, perché è un po' di mesi che sul sito di Radio Freccia potete trovare un format che è questo. La nostra idea è stata prendere una serie di brani, di power ballad, tutti i pezzi rock super famosi, cosa abbiamo preso? I Radiohead, Frankie Goes to Hollywood, i The Calling, insomma tutte delle grandi ballad che non avevano un assolo di chitarra, e io ci ho inventato sopra un assolo. Mi ha dato una mano Mattia Maieli, Gianluigi Riccardo, insomma abbiamo fatto una cosa in redazione. Quindi se andate nella pagina di Radio Freccia trovate Whenever You Will Go dei The Calling con un assolo di chitarra un po' folle, un po' stralunato, che ho suonato io, però ci sono tanti brani che abbiamo riletto in questa maniera. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto ci ascoltiamo Heroes di David Bowie.

Heroes, David Bowie. Io vi stavo raccontando che se andate sulla pagina ufficiale Instagram di Radio Freccia trovate questo format, questi video in cui abbiamo preso dei classici del rock, pezzi di Radiohead, Coldplay, 30 Seconds to Mars, tutte delle power ballad che non avevano una sola di chitarra, e ci siamo divertiti a schiaffarci sopra un assolazzo di chitarra, spesso un po' sopra le righe, esagerato, ma alla fine si tratta di giocare con la musica e provare a fare questi accostamenti matti. Quindi ho suonato questi assolo di chitarra, adesso abbiamo fatto uscire una versione dei The Calling, Wherever You Will Go, con un super assolazzo. Insomma, andate sul sito, sulla pagina Instagram di Radio Freccia, fatemi sapere se vi piacciono, l'ho condiviso anche tra le mie storie, quindi è facilissimo da beccare. A proposito delle cose fighe che trovate sui canali di Radio Freccia, ricordatevi di scaricare l'app RTL 105 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, appunto.

0: dei format divertenti come quello che vi ho appena descritto. Adesso ci ascoltiamo i Florence and the Machine.
1: At 17 I started to starve myself. I

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:51, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, questa è Note di Stile che però è arrivata alla fine. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, come ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18, però domani in realtà, se volete, la mia amica e collega Ambra Marie non c'è, per cui chi fosse interessato, beh, sappia che mi trova dalle 14, quindi domani ci facciamo questa maratona pazzesca dalle 14 alle 18. Poi c'è Note di Stile incastonata nel suo format, ascolteremo i dischi, le canzoni, approfondiremo i chitarristi, però se avete voglia di fare una chiacchierata più estesa sappiate che dalle 14 mi trovate. Amici, adesso vi lascio con Cat al Molo 17, grazie della compagnia e niente, allora ci vediamo e ci ascoltiamo domani, grazie, buona serata, ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.

0: con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
1: Radio Freccia.
2: È permesso? Praticamente sono le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto rigorosamente in alta definizione. Ancora parlando di numeri, c'è quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali che è il seguente 366-663-4466. Un ringraziamento a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile, lo ritroverete domani e noi cominciamo con gli

per darsi importanza di fronte a questo possibile datore di lavoro, dichiara di essere in grado di cantare a memoria tutta It's the end of the world as we know it, e il datore di lavoro lo guarda e gli dice: non è possibile, non ci credo, nessuno può. Ed è vero, perché effettivamente Michael Stipe l'anno scorso ha ripreso questa immagine dei Simpson poi scrivendo: no, io posso, e finalmente ha svelato, insomma, il testo reale di alcune delle frasi contenute in It's the end of the world, perché effettivamente non è di così immediata comprensione, non soltanto se uno non sa perfettamente l'inglese, ma anche per chi è madrelingua, volutamente tutto questo. Poi mettetevi nei panni, non so, di una ragazzina facile agli entusiasmi musicali che sente questa musichetta, le piace un sacco, ha appena conosciuto gli R.E.M. come gruppo musicale e pensa che questa canzone sia quanto di più allegro e divertente le potesse capitare nelle orecchie. Poi qualche anno dopo, quando ho finalmente letto il testo, ho capito che no, era una sequela di Catastrofi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ho una bella notizia da darvi, ne abbiamo parlato anche ieri, finalmente abbiamo aperto l'official store online delle nostre radio, ovvero di RTL 102.5, di Radio Z e naturalmente di Radio Freccia. Io ne ho approfittato immediatamente, ho preso un sacco di cose, tra cui appunto la borraccia, la tazza, il taccuino su cui verranno scritti i nuovi cocktail. E comunque trovate tutto quanto il catalogo, tutti gli accessori, tutto quello che c'è nello store su RTL 102.5 Play. Se fate un acquisto entro il 31 di luglio, tra l'altro, riceverete un omaggio molto particolare. Hunger Strike, Temple of the Dog.

Potremmo quasi dir così che all'origine di questa canzone c'è una perdita e alla fine di questa canzone invece c'è un incontro. All'inizio dei Temple of the Dog c'è una perdita, ovvero Chris Cornell ha fortemente voluto la formazione di questo super gruppo che poi appunto è animato dai da parte dei Soundgarden e di quelli che poi saranno Pearl Jam, come omaggio a Andy Wood dei Mother of Bone, scomparso appena un anno prima rispetto a quel 1991, quando finalmente questo supergruppo Temple of the Dog pubblica l'unico album omonimo. E dicevo, alla fine invece c'è un incontro, quindi una nuova amicizia che trova il suo cemento e le sue radici proprio in Hunger Strike, scritta da Chris Cornell, probabilmente singolo di punta di quel primo e unico album, e che però sulla quale però Chris Cornell aveva qualche problema con le parti vocali, problema ampiamente risolto da un appena arrivato Eddie Vedder, che era perfetto per quelle linee vocali. Dunque così nasce un duetto incredibile e così nasce una incredibile amicizia. Lui è Youngblood, Mars.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre. Attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte. Vivi Gardaland Summer Festival.
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e già che parliamo di 7, allora andiamo nel 1997, siamo in piena epoca Britpop, l'onda ha invaso l'Europa e anche gli Stati Uniti e non si parla più soltanto della più o meno realistica querel tra i Blur e gli Oasis, ma si è ormai ampiamente affacciata un'altra band molto importante della scena Britpop, sono i Verve, che in quel 1997 pubblicano il loro terzo album e l'estratto che ascoltiamo è The Drugs Don't Work.

Richard Ashcroft, autore della canzone nonché frontman dei Verve, ha sempre definito questa come una struggente ma catartica ballata d'amore. E a questo, a dispetto del pessimismo che trasuda da ogni nota di questa canzone e anche a dispetto delle tematiche che vengono affrontate nel testo e che sono che trovano la fonte di ispirazione in due questioni parecchio drammatiche per Richard Ashcroft: intanto la perdita del padre, si parla di una persona amata che viene persa ed è nel caso di Richard Ashcroft appunto il padre, e il suo rapporto con le dipendenze da droghe che appunto non funzionano. Perché lui parla di questo testo così pessimista come qualcosa di catartico? Probabilmente perché per lui è stato catartico poter mettere in musica qualcosa di certamente drammatico, il tutto all'interno del terzo album dei Verve, che è Urban Hymns, che è quello della consacrazione. Per intenderci, c'era dentro Bittersweet Symphony, questo per darvi la misura del successo che in quel 1997 ebbe quell'album. Ci sono i Coldplay, Head Full of Dreams.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, Electric Callboy e Offspring Let the Good Times Roll tra le nostre top 20 che potete recuperare a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque vogliate. E non c'è soltanto la diretta, grazie all'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi e vi ricordo ancora che abbiamo finalmente aperto il nostro store online ufficiale dove trovate moltissimi articoli tra accessori e abbigliamento dedicati a Radio Freccia. Smashing Pumpkins, perfetto.

così ce n'è per tutti i gusti. E se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo, perché ormai è fatta, però insomma ditemi cosa ne pensate, io continuerei come ieri sulla scia di quei drink un po' che vanno bene un po' per tutto il giorno, insomma un pochino più leggeri viste le temperature esterne, perché caricarsi troppo di alcol, a parte che fa male, ma comunque ti fa sudare più di quanto già non stiamo facendo in questi amabili giorni di giugno. E allora vi proporrei, se ieri abbiamo parlato del mimosa, oggi parliamo di un suo diretto discendente in qualche modo. Parliamo del più celebre Bellini, che viene inventato nel 1948 da Giuseppe Cipriani a capo dell'Harris Bar di Venezia, quando era ancora un posto per gente decente. Molto semplice: si prendono 5 centilitri di polpa di pesca che viene frullata e si allungano con 10 centilitri di prosecco o spumante brut.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18 e 52 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e siamo arrivati al momento del nostro meritato aperitivo analcolico. Non scomoderemo Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, ma oggi come ieri faremo la versione analcolica del drink alcolico citato prima, ovvero il Bellini. Esiste naturalmente anche in questo caso la versione analcolica, che prevede come ingrediente naturalmente la polpa di pesca. Non barate, ci vuole proprio la polpa di pesca bianca. E poi, al posto ovviamente dello spumante o del prosecco, ci potete aggiungere dell'acqua frizzante o, meglio ancora, della soda, il tutto ben freddo e filtrato in un bicchiere flute ghiacciato. Volendoci si possono aggiungere anche delle foglioline di menta. Tiny Dancer, Elton John.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Una manciata di secondi e saranno le 19. Iniziamo la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 3

366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche. Non è vero, e ci siamo capiti. E beh, io direi che potremmo cominciare la nostra seconda ora insieme con un po' di Metallica, dai, che a quest'ora non fanno male.

questi erano i Metallica che reinterpretano i Thin Lizzy, che a loro volta avevano reinterpretato una ballata folk irlandese del XVIII secolo, diciamo così 1700, che al mercato mio padre comprò, perché a volte insomma le cover hanno una storia talmente particolare. Non si può dire che Whiskey in the Jar eseguita dai Metallica sia una cover della ballata irlandese, tra l'altro poi in tanti ne hanno fatta una cover. No, nel 1998-99, fino alla pubblicazione dell'album di cover dei Metallica, appunto il gruppo si rifà esattamente alla versione del 1972 dei Thin Lizzy, che effettivamente diventa un unicum fino a quel 1972, perché su questa ballata folk cominciano a pestare come fabbri i Thin Lizzy, come mai nessuno prima aveva fatto su questa ballata, pure molto reinterpretata da tanti anche celeberrimi gruppi. Ecco, i Metallica si rifanno proprio ai Thin Lizzy. E ora ci sono gli Arctic Monkeys a seguire il nuovo singolo degli Amazons, Blood on Bone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo degli Amazons, Blood on, on the Bone, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 nuove canzoni più suonate qui su Radio Freccia, che potete consultare a vostro piacimento anche attraverso la nostra app. Ora, dal presente, più che presente, degli Amazons, facciamo un salto all'indietro. Andiamo nel 1993, quando Sheryl Crow pubblica un estratto dal suo album d'esordio, e parliamo di All I Wanna Do. Possiamo parlare di cover qui? Beh, non esattamente, però un po' sì.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Beh, non si può parlare di cover per All I Wanna Do di Sheryl Crow, ma almeno non lo si può fare da un punto di vista strettamente formale e tecnico, ma da un punto di vista astratto secondo me sì, perché il testo di All I Wanna Do è un adattamento che Sheryl Crow fa di una poesia di Wayne Cooper, poeta da lei molto amato, e anche lui ha molto amato lei quando appunto ha realizzato questo singolo, visto che la fama che ne è derivata ha in qualche modo illuminato anche Wayne Cooper, poeta statunitense che è diventato importante anche oltreoceano dal suo punto di vista. La poesia a cui si rifà Sheryl Crow di Wayne Cooper si intitola Fan, e la parola fan viene spesso ripetuta nel ritornello della canzone, e ha molto a che fare con il tipo di vita che Sheryl Crow faceva in una Los Angeles che sembrava non regalarle niente, men che meno la possibilità di riuscire a fare il suo mestiere, e invece sarà proprio il suo debut album, in cui All I Wanna Do è contenuta, a regalarle la fama internazionale. Al primo colpo, incredibile, dopo tantissima gavetta. Catch This Face, loro sono le Wet Leg.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 19 e 26 minuti al Molo 17. C'è Kat al microfono a proposito di Sheryl Crow. Paolo scrive: se non sbaglio, poi con If It Makes You Happy ha vinto pure un Grammy. O sbaglio, anche quella canzone è molto bella. Non mi ricordo se con If It Makes You Happy, ma è probabile di sì. Comunque, sicuramente con All I Wanna Do ha vinto uno, se non due Grammy. Adesso non mi ricordo perfettamente. Parliamo del 1995, quindi circa un anno dopo l'uscita della canzone, ma sicuramente vinse un Grammy anche con quella che abbiamo appena ascoltato. Arrivano gli Smiths, There is a light that never goes out.

che ha tra l'altro anche cambiato il titolo, prendendo poi il titolo di uno dei singoli contenuti, ovvero Notre Dame, e fin qui siamo diciamo nella normalità, per così dire. Non fosse che dall'uscita del disco, diciamo che Morrissey ecco, non è stato con le mani in mano, ne ha fatte parecchie delle sue, tanto da farmi pensare a un certo punto che forse qualche amico suo dovrebbe dirgli: senti, ma sto telefonino posalo, lascia perdere, non pubblichi i social, lasciali perdere per un po', perché insomma ne ha combinate di cotte e di crude. L'ultimo post era proprio contro l'ex collega Johnny Marr, in cui lui, Morrissey, ribadiva per l'ennesima volta che gli Smiths sono stati soltanto Morrissey, ero io la voce, ero io i testi, ero io la musica. Poi l'ha cancellato, però insomma intanto la tempesta è arrivata. Secondo me Johnny Marr ormai fa spallucce e dice: e vabbè, sono anni che fa così, che ci dobbiamo fare. If I were you, who best thing?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:38 al molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque vogliate, ovunque voi siate. Non c'è soltanto la diretta, grazie all'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre che consultare a vostro piacimento le top 20, poi trovate i podcast, le puntate speciali, le interviste e appunto da questa settimana abbiamo aperto il nostro store ufficiale online con tutti gli accessori e l'abbigliamento targato Radio Freccia. Cold Contagious, Bush.

Cold Contagious, brano fondamentale dei Bush, ma adesso parliamo degli AC/DC che in questo 2026 sono stati impegnati nella parte del Power Up Tour che si svolge nelle date che si svolgono tra Nord e Sud America. Ebbene, la band australiana può festeggiare un felice primato perché a quanto pare il tour degli AC/DC, il Power Up Tour, è il primo

primo in assoluto per incassi per quel che riguarda i concerti rock dal vivo nella prima metà del 2026, quindi con 15 date hanno raggiunto questo primato per quel che riguarda il genere rock, e il quarto posto in classifica come tour che ha incassato maggiormente nella classifica mondiale generale di tutti i generi musicali, ecco, mettiamola così. Direi che insomma questo 2026 gli ha portato parecchio bene. Ce li ascoltiamo gli AC/DC con Rock and Roll Train.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ci sono delle volte in cui il mondo magari non è pronto per la tua arte, non è pronto per recepire quello che fai, e allora che fai? Getti la spugna? No, prendi le misure e magari ribadisci il concetto. È esattamente quanto è accaduto ai Cranberries con il loro singolo di debutto, parliamo di Dreams, scritto da Dolores O'Riordan, che inizialmente quando uscì non è che proprio la gente si strappò i capelli, differentemente da quanto accadde appena 2 anni dopo con l'uscita dell'album di debutto dei Cranberries, in cui Dreams è inserito ed estratto come album di presentazione, e lì improvvisamente, come se nulla fosse accaduto prima, la gente impazzisce. Sono dinamiche che non mi spiegherò mai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Manca un minuto alle 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione, quindi forse vedete anche il moscerino che mi vola davanti alla faccia. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, laddove un minuto di vocale è già considerato un podcast, ecco, mettiamola così. Cominciamo con gli Ataris, The Boys of Summer.

Viataris ad aprire la nostra terza ed ultima ora insieme qui al Molo 17. Tra pochissimo sarà la volta di una delle nostre top 20, ovvero uno dei 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, e toccherà ai Foo Fighters con Of All People, rabbioso singolo estratto dal nuovo album dei Foo Fighters, Your Favorite Toy. E stavo pensando una cosa, che ridendo e scherzando sono 32 anni che esistono i Foo Fighters, e so che c'è all'ascolto gente molto più giovane dei Foo Fighters dalla loro formazione, e allora in particolare a voi che siete più giovani dei Foo Fighters, che segnalo un articolo molto interessante di Gianni Roiatti nella nostra sezione notizie, che vi racconta proprio la genesi di questo gruppo, di come nasce dalla mente iper creativa di Dave Grohl fino poi a diventare il gruppo che conosciamo oggi. È un articolo molto approfondito, molto ben scritto, secondo me, insomma, vi consiglio caldamente di andarlo a consultare, ai più giovani, ma mica solo a loro, anche quelli che la conoscono bene, la storia dei Foo Fighters. Radioactive, Imagine Dragons.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 11 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e arrivano un bel po' di messaggi di chi ha notato in radiovisione questi due oggetti che ho qui accanto a me, che è quanto io ho saccheggiato dallo store ufficiale di Radio Freccia. Beh, insomma, qui vedete una piccola rappresentanza, c'è la borraccia, c'è la tazza brandizzata Radio Freccia, perché sì, abbiamo finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, di Radio Z e di Radio Freccia. Per cui andate subito su RTL 102.5 Play per vedere tutto il nostro catalogo e tra l'altro, se acquistate entro il 31 luglio, oltre a quanto avete scelto, vi arriverà anche un omaggio molto speciale. Lui è il boss, The Rising.

The Rising, title track del leggendario album di Bruce Springsteen del 2002, album che lo fa rincontrare con la E Street Band dai tempi di Born in the USA. Un album, ma non so se si possa proprio parlare di concept album, ma certamente è un album sentito come una necessità grazie al tema che lo permea tutto quanto, perché è un album, la data lo denuncia già, che nasce sulle macerie del Ground Zero dopo la tragedia dell'11 settembre delle due torri a New York. E in diversi articoli uscì all'epoca e poi ancora di più in seguito l'incontro tra Bruce Springsteen e un fan che con molta serietà, con un certo dramma negli occhi, gli diceva dopo l'11 settembre: abbiamo bisogno di te. Perché Bruce Springsteen si è fatto sempre interprete di un sentimento collettivo e quindi non poteva esimersi.

0: That's, you can call back, all right?
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Esattamente le 20 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e lo facciamo piccolo il viaggio indietro nel tempo anche stavolta, perché sembra niente, ma andiamo nel 1991. Vi butto lì due nomi: il nome della band, U2, il nome dell'album, Acton Baby. Beh, insomma, un anno veramente spettacolare per la band di Bono Vox, perché Acton Baby sarà l'album che darà una svolta anche estetica a questa band. Ci ascoltiamo Mysterious Ways.

Immaginiamo di essere a Berlino in quell'inizio di anni 90 insieme agli U2 che sono impegnati nelle sessioni di registrazione di Achtung Baby. Siamo proprio

costruire sopra qualcosa. Bonovox si entusiasma e insomma è così, da questo lavoro collettivo di fabbrica, possiamo dire così, di bottega, che nasce Mysterious Ways. Loro sono i Green Day, questa è Kill the DJ.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 38 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare a seguirci in diretta 24 ore su 24, ovunque voi siate. Ma potrete anche ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, sempre lì sull'app. E poi ritroverete le interviste, i podcast, gli articoli della sezione Ultime Notizie, che vengono costantemente aggiornati da Gianni Roiatti e da Gigi Riccardo, e da questa settimana trovate anche il nostro store online ufficiale. Diffidate delle imitazioni.

L'anno tra il 1999 e il 2000 e in qualche modo anche il 2001 è un periodo d'oro per gli Incubus, è il periodo in cui infatti pubblicano il loro terzo album in studio, Make Yourself, è l'album della svolta, è l'album che li fa notare dalle case discografiche importanti, dalla critica e soprattutto dal pubblico. Infatti se il singolo Pardon Me è quello che gli ha garantito il disco di platino da parte della critica, li ha fatti notare per l'appunto, diciamo così, dagli addetti ai lavori dal palato raffinato, certamente Drive è il singolo, quello che abbiamo appena ascoltato, che li ha fatti entrare nel mainstream, per così dire, ma non inteso in maniera negativa come ultimamente si usa fare. Raggiungono l'enorme, meritatissimo successo con quello che è appunto il terzo estratto dal loro terzo album in studio. Arrivano i Darkness, questa è One Way.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 52 minuti al Molo 17. Kat al microfono ancora per poco. Siamo infatti arrivati alla fine del nostro appuntamento per oggi per quanto riguarda il Molo 17, ma naturalmente io sarò qui domani alle 18 puntuale ad aspettarvi se volete passare altre 3 ore insieme a me. Però rimanete qui perché tra pochissimo arriva la nostra Titania, lo sapete, dal Molo 17 si salpa e si attracca direttamente sull'ultima luna. Naturalmente vi ci accompagna la musica di Radio Freccia, in particolare Bob Dylan con Like a Rolling Stone. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.
2: Once upon a time you dress so fine.

does it feel?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia è sabato sera, 27 giugno 2026, e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto io vi ricordo che il prossimo weekend torna anche il nostro Titanium Selection, il viaggio sonoro che facciamo, che va dal rock classico al metal estremo. Mentre invece adesso facciamo un bel viaggio nel passato con gli America, A Horse With No Name.

0: ascolto voi, così almeno trovo un attimo di leggerezza. Un abbraccio grande, Manuel da Bologna.
1: Lo so, Manuel. Il caldo, tutto questo frastuono che arriva dal tempo in questi giorni. Ci siamo noi che cerchiamo di farvi compagnia insieme anche agli America Horse with No Name. Io loro li ho visti una volta al Lido Po di Brescello, in una location assurda dove c'erano pochissime persone, e il concerto però era stato bellissimo, anche perché loro ancora ci stanno veramente tanto dentro. Un saluto, Faustina.
2: Ciao Titania, mi hai ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio grandissimo dalla Valtellina, Faustina. Sta arrivando un temporale qua.
1: Ecco.
2: Ciao.
1: Vedi? Vedi che bisogna ascoltare la Faustina, così arrivano i temporali e si rinfresca un po'.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ciao, un abbraccio caloroso da Lorenzo da Trieste.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Noah Kahan con la sua Doors, dalla nostra Top 20. Ancora un saluto, sfrecciati.
2: Buonasera Titania, guarda, accendo adesso la radio perché sapevo che saresti arrivata, ma una sorpresona così, Lenny Kravitz, Dio, che bello, vero?
1: Vedi, però a Edith invece piace, dice: io sono bloccata con il ginocchio e adoro questo video di Lenny. È un po' per uno, insomma. Salvo, per te c'è il prossimo primo sabato del mese che torna Titanium Selection, quindi mi raccomando, collegati, eh. Intanto un saluto ancora a tutti voi che siete qui all'ascolto. C'è Ciocca e i suoi clienti, c'è la nostra Edith, per l'appunto c'è Alberto e c'è anche Anouk. Questa è Nobody's Wife.

Nobody's Wife, Anouk, qui su Radio Freccia, un titolo che dice molte cose della nostra Anouk, anche se poi a me fa molto sorridere il fatto che in realtà lei, cantante olandese di fama mondiale, così, che dice la moglie di nessuno, ha avuto 3 mariti e 6 figli. Allora, il primo era Edwin Jensen, il primo marito, che poi è stato il suo manager fino al 98. Poi c'è stato Raymond dal 2004 al 2008 e Dominique nel 2022. Beh, Nobody's Wife non troppo.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 21:25 qui su Radio Freccia in questo sabato 27 giugno 2026, siete in compagnia di Titania e poco fa è passata Nobody's Wife di Anouk.
6: Nobody's Wife si fa per dire.
5: Dici si fa per dire, non era seria, cioè sai quelle cose, sì ci sposiamo ma non è niente di serio. Edith dice ma sì, ma quella di Anouk dai era l'ironia olandese pura, quindi l'inesistente ironia olandese. C'è Omar che dice vabbè ma Nobody's Wife era per le altre, mica per lei. E poi c'è Davide che invece rievoca i suoi ricordi riferiti a questa canzone. Mentre invece qualcuno se ne sta andando ad un bel concerto punk. Ciao Mary, ciao Fungo, mi raccomando fateci sapere dove state andando, perché tra l'altro proprio in questi giorni sono anche saltati dei concerti punk. Placebo, Slave to the Wave.

Boh, qui su Radio Freccia. Allora, la realtà delle cose è che ieri sera si doveva tenere un concerto di una band che tutti quanti conosciamo, anche se chiaramente la band non era, per ovvi motivi, più al completo da un bel pezzo, ovvero i Sex Pistols con Frank Carter. In apertura c'erano i The Molotovs. Fatto sta che proprio due giorni fa, per via di circostanze fuori dal controllo della band e anche del promoter, questo vi leggo il comunicato esattamente così com'è, il concerto previsto per il 26 giugno al Parco della Musica di Milano non proseguirà oltre. Quindi ieri molta gente è rimasta con la bocca asciutta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Nothing But Thieves Evolution alle 21:38 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 27 giugno 2026 e anche all'interno della nostra Top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it o anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, app che potete scaricare per portarci ovunque, ovunque voi siate, e ritrovare al suo interno tutti i nostri programmi, le nostre interviste e ovviamente le ultime notizie dal mondo del rock, anche per quanto riguarda magari l'annullamento di qualche concerto che tutte le volte, ahimè, fa incazzare. Fortuna che ci pensano gli Who a creare poi canzoni del genere. Behind Blue Eyes.

Behind Blue Eyes, ah, questa grande bellissima canzone degli Who che ci accompagna in questo sabato sera. E allora, come vi dicevo, questa settimana in realtà non è saltato solamente il concerto dei Sex Pistols con Frank Carter, ma in realtà mercoledì doveva esserci anche il concerto piuttosto atteso, tra l'altro, degli Hatebreed. La cancellazione però non è dovuta a complicanze di un qualche tipo organizzativo, ma alle condizioni di salute del frontman, ovvero Jimmy Jasta, che proprio attraverso i suoi profili social personali ha spiegato di essere stato colpito da un'intossicazione alimentare, rendendo così impossibile ovviamente la sua partecipazione allo show. Insomma, andare sul palco quando non stai propriamente bene di stomaco non è la cosa che ti consigliano dal dottore.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl, che si riprende il palco, anzi se lo prende per la prima volta, cercando un'identità tutta sua che comunque strizza parecchio l'occhio agli anni 90. Questa è una canzone che noi abbiamo in questo momento in top 20, si chiama Bug in the Cake. Ma se vogliamo rifinire verso gli anni 2000, più che altro, parliamo anche dei Linkin Park, vero Mauro?
2: Ciao Titania, noi nel senso io, mia moglie e mio figlio, reduci dai Linkin Park ieri a Firenze. Un bel live, bello ma non bellissimo, diciamo che è partito male con le prime due tracce, poi hanno dato uno spettacolo bello, dai. E solita storia su tutto quello che gira intorno ai concerti, cioè in treno non puoi spendere 500 euro per un live con biglietti normalissimi, stanno veramente arrivando a livelli un po' troppo alti. Un abbraccio, ciao.
1: Al di là delle spese che sì, effettivamente insomma uno fa anche fatica a portare la famiglia comunque a vedere un concerto, già si fa fatica forse ad andare da soli, ma visto che mi hai tirato fuori il live dei Linkin Park, ieri è successa una roba che ha fatto quantomeno sorridere i 60.000 presenti, perché, sorpresa decisamente inaspettata, è partito in attesa dell'inizio del concerto Sal Da Vinci con Per Sempre Sì. Allora, chiaramente molta gente l'ha presa sul ridere, ci sono state anche tante lamentele di quelli molto seriosi. Fatto sta che non è la prima volta che capita questa cosa, perché l'anno scorso, sempre in attesa del concerto del Linkin Park, era partita Laura Pausini. Quindi a questo punto a me viene da dire che lo scherzone è assolutamente voluto e probabilmente mira anche a vedere quali sono le reazioni del pubblico dei Linkin Park di fronte al cantautorato italiano. Vabbè, insomma, sicuramente deve essere stato un momento ilare per chi è riuscito a farsi prendere dal gioco. E poi tanto sono entrati di Linkin Park e bisognava cominciare a saltare, no? A perdere tutto il sudore. E a proposito di saltare, c'è Jump, Van Halen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 27 giugno 2026. E ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, mentre 366-6634-466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. E a proposito di Sal Da Vinci, che parte appena prima dell'inizio del concerto del Linkin Park, giusto ieri sera...
2: È vero Titania, è vero. Qualche minuto prima di iniziare il concerto ha fatto partire Sal Da Vinci. Ti dirò, io non ho visto nessuno incazzato, anzi c'era gente che ballava e cantava anche. Quindi, ma...
1: Beh, questo mi rincuora, invece chiaramente sui social si è scatenato il putiferio, come solito. Who'd papa tell mama? Who'd papa tell mama? Little boy Boogie.

Ed eccoci qua, ovviamente Bigard Todd, The Monsters. C'è Alberto che dice, beh, sui social riuscirebbero a litigare anche per il meteo, ma secondo me ci riescono molto tranquillamente. Chiaramente si amplifica tutto quanto, no? Quando le persone non sono faccia a faccia, sostanzialmente. È successo anche a me quando ho pubblicato sui miei social personali il video dell'esibizione dei Cavalera al Ferrara Summer Festival. Io vi giuro che è successo il putiferio, hanno cominciato ad insultarsi, robe assurde. Mentre invece un'altra reazione c'è stata per la dedica che Zakk Wylde ha fatto al suo amico scomparso e che ora arriva sulle nostre frequenze. Ozzy Osbourne, One of Those Days.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Machine Gun Kelly, Fred Durst, Fix Our Face della nostra Top 20. E c'è chi ci scrive al 366-6344-66 come Michele, che dice: sono un vostro fan da anni e vi seguo tutti i giorni dalle 6 fino a mezzanotte. Vi chiedo se potete inviarmi una maglia di Radio Freccia. Allora, mio caro Michele, io ti do un'ottima notizia, perché le maglie di Radio Freccia sono online, sono in vendita, abbiamo uno store, e guarda, se stai guardando la radiovisione ti faccio vedere anche una delle maglie.

questa è la versione verde militare, e sono tutte le nostre magliettine, le trovi anche di altri colori, dietro c'è la nostra scritta Libera come noi, ci sono anche le felpe, ci sono le giacche, addirittura adesso in questo momento sto usando il mousepad per i mouse, ovviamente. Quindi trovi veramente tutto e in più ricevi anche un omaggio speciale.

0: E questi erano i The Verve con Sonnet qui su Radio Freccia. Ciao Alberto.
1: Che bella la maglia, ho preso proprio quella lì, non vedo l'ora di riceverla.
0: Ma guarda, quella verde piace molto anche a me.
1: Bellissima sta canzone. Sì, ma Michele, bravissimo che segui dalle 6 a mezzanotte, ma non sei riuscito a capire che la maglia bisogna comprarla? Mi mandate la maglia, cioè, te la regalo. Non so, è che c'è gente strana,
0: Vabbè,
1: cioè,
0: magari,
1: ma neanche lo sforzo di andare sul sito a vedere, cioè io guardo il sito di Freccia tutti i giorni e a prescindere dalla pubblicità ho scoperto qualche giorno fa che c'era lo store e mi sono precipitato subito, e non è che sono un genio, basta un minimo di volontà.
0: Alberto, allora, tu sei bravissimo, magari al nostro Michele

È sfuggito un attimino questa cosa. Tra l'altro, ai nostri eventi dove siamo radio partner, chi c'è stato lo saprà, le maglie, i gadget li lanciamo dal palco e poi chiaramente il più fortunato è quello che riesce ad acchiapparle.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very

0: Normal People.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 22 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. E allora ieri non dovevano suonare solamente i Sex Pistols, ma anche Nick Cave ha la prima estate con i Bad Seeds. Allora, quello che ha fatto sorridere molto me per quanto riguarda Nick Cave, magari qualcuno di voi è anche andato a vederlo e forse si sentirà colpito nell'orgoglio dalle sue stesse parole, è che lui ha detto: l'unica differenza fra me e i vecchi rincoglioniti con la dentiera che mi chiedono i selfie è che io mi tingo i capelli. E questo mi fa soltanto sembrare ancora più vecchio e totalmente ridicolo. E io dopo questa affermazione vorrei abbracciarlo, Nick Cave.

Insomma, Nick Cave ha 68 anni. E ha iniziato il racconto così. Due anziani si trascinano nella mia direzione. Un marito ricurvo e una moglie ancora più ricurva. Hanno cardigan abbinati e indossano entrambi una t-shirt dei Cure. Mi vedono,

Non ho l'energia di dire no. E cominciamo a frugare nelle loro borse in cerca dei telefoni. Oh mio Dio, Nick Cave! E poi mi chiedono se ho ascoltato il nuovo album dei The Cure, finché non faccio notare che il telefono di Sven è appeso al collo con un cordino. E io sto lì, sentendo la vita che mi abbandona lentamente. E poi lei comincia a raccontarmi di sua madre, che ora è morta. Nur der Tod wird alles sagen.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E vi stavo raccontando il divertente racconto, in realtà, proprio di Nick Cave, che ieri ha suonato e che ci ha raccontato l'incontro, quindi, con due fan. Ad un certo punto dice: in quel momento all'improvviso mi si rivela un momento di lucidità totale. La cosa peggiore dell'essere una vecchia rockstar è che i vecchi fan di una vecchia rockstar non sanno usare i loro maledetti telefoni. Restano lì a picchiettare inutilmente sugli schermi, cercando di attivare la modalità selfie o quel che è, e dicendo: non sono bravo con i telefoni. Come funziona questo coso? No!

Honey Pie, Honey Pie. The Beatles, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E insomma, alla fine ci riescono a scattare questo selfie. E in quel fugace e infernale istante, dice Nick Cave, vedo la mia immagine sullo schermo. La faccia da vecchio svitato, la smorfia tirata, gli occhi velati e inquieti, le sopracciglia di Pavarotti arrabbiate e imploranti, e capisco che la sola differenza tra me e questi vecchi rincoglioniti con la dentiera che mi sorridono accanto sullo schermo è che io mi tingo i capelli di nero. E capisco, in un terribile lampo di lucidità esistenziale, che questo mi fa sembrare ancora più vecchio e totalmente ridicolo. Alla fine si allontanano, trotterellando, ripetendo i vari «Oh mio Dio, Nick Cave! Che persona adorabile!» Lui torna in hotel per scrivere queste righe e poi, probabilmente, ha messo su i The Cure.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania Nightshift, Superstar e Muse dalla nostra Top 20. Ciao, Salvo.
2: Ma, Titania, ti voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ma tu parlavi di Nick Cave, ma quando senti la canzone Into My Arms, ma cosa pensi di questa cosa? Che è uno spettacolo spettacolare, eh?
1: Sicuramente è un gran bel pezzo introspettivo, e nonostante

Nonostante siano passati tanti anni, credo 15-16 anni, insomma, da quando è uscita rimane sempre un gran bel pezzo. Tra l'altro, domenica sera, ci scrive qualcuno, ho visto il suo concerto a Burg Clam, 34 gradi. Ha cantato per 2 ore e 40, io a torso nudo, non ho nemmeno avuto il coraggio di farmi un personal per paura di collassare. Un'energia impressionante, altro che vecchio rincoglionito. Beh, chiaramente Nick Cave ha una percezione di sé che è molto diversa rispetto a quella dei suoi fan, ma credo che un po' ognuno di noi, no, lo abbia, cioè ad un certo punto ti guardi allo specchio, scopri che sei invecchiato, ti sale un po' la depressione, poi dopo pensi al passato e dici sì, però ne ho fatte di robe fighe, dai, è stato bello, comunque questi segni magari me li porto anche volentieri, però comunque ti sta sulle balle perché dici ah mio Dio, adesso vado a comprare la prima crema che costa 1 milione, me la spalmo in faccia fino a che tutto non assorbe e tutti i nutrienti che mi serviranno per non avere più le rughe, ma poi ti rendi conto anche lì che oramai è tardi, eccetera, eccetera. E poi alla fine c'è anche il momento in cui ti guardi allo specchio e ti sembri molto peggio di quello che in realtà non sei, e questa è la percezione malata che abbiamo di noi stessi, e io mi ci metto tranquillamente in mezzo, eh? Non credete che io sia esente da questa cosa, quindi I feel you bro. Grande Nick Cave. Outside loro sono gli Stained.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 27 giugno 2026 e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, mentre 366-6634466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. C'è Giovanni che scrive: ma tu sei giovane e bella, non dire queste cose. Adesso, Giovanni, io ti riporto le parole del mio personal trainer di oggi, mentre ero in palestra a sudare tantissimo, peraltro, a cercare di tenere su in un qualche modo il corpo, no? Perché altrimenti poi si lascia andare, fa i cavoli suoi, ecco. Lui mi ha detto: non è che puoi reggere sempre così tanto, eh. Oramai cominci ad averci una certa anche te. Un po' si vede. Oh, ma grazie. Io smetto di pagarti adesso.

Let There Be Rock, AC/DC, qui su Radio Freccia. C'è Alessio che dice: eccolo qua, Angus, un tredicenne a vita. Quanta energia in questo chitarrista, mamma mia. Ecco, gli AC/DC, vederli dal vivo sono veramente, veramente una gran figata. Tra l'altro, abbiamo anche una bella notizia che li riguarda, perché ancora una volta si sono presi delle belle classifiche. Magari tra poco andiamo insieme ad approfondire la notizia. Intanto vorrei dirvi di non prendervela con il mio personal trainer, perché mi stava scherzando. Ci sta, sapete perché? Perché comunque mi deve spronare in un qualche modo, altrimenti se mi dice: brava, stai facendo un buon lavoro e fisicamente vai bene, io poi dopo smetto di lavorare e ricomincio a mangiare la pasta asciutta a chili, perché sono emiliana e quindi ce lo insegnano da bambini, immediatamente giù di lasagne. Mentre invece gli AC/DC dominano il rock dal vivo nel 2026, signori, di cosa stiamo parlando? Infatti c'è anche Giusy B che dice: gli AC/DC, grazie, un abbraccio sfrecciati. Vedete che alla fine il buon rock and roll non passa mai e poi mai di moda.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E vi stavo dicendo che gli AC/DC, ancora una volta, anche nel 2026, dominano il rock dal vivo. Ebbene sì, sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà di questo 2026, e a certificarlo è Polestar, la principale testata specializzata proprio nell'industria dei concerti, che ha pubblicato il solito tradizionale report di metà anno dedicato ai tour di maggior successo. Gli AC/DC hanno totalizzato 120,3 milioni di dollari di ingressi grazie a 15 concerti.

0: E questi erano ovviamente gli Evanescence qui su Radio Freccia. E vi stavo dicendo che gli AC/DC hanno totalizzato quindi 120,3 milioni di dollari di incassi grazie a 15 concerti e oltre 907 mila biglietti venduti, con un prezzo medio di 132 dollari più o meno. Gli incassi mondiali hanno raggiunto invece quota 3,6 miliardi di dollari. Ma adesso vorrei ripetere l'esperienza di chi ieri sera era a vedere Linkin Park.
1: Emo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Stavo scherzando, perché se lo fosse perso ieri, prima dell'inizio del concerto dei Linkin Park, hanno fatto partire questa canzone di Sal Da Vinci. Volevo un attimo riprendere l'esperienza. Questa è Crawling, Linkin Park.

0: fuori da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 27 giugno 2026. Allora, per quanto riguarda gli AC/DC, c'è Alessio che ci scrive dicendo: ma 8 milioni di dollari a concerto, cioè gli AC/DC hanno mica bisogno di una mano, che vado volentieri ad aiutarli. Ma guarda, io ti direi, mio caro, che a naso potrebbero non avere bisogno di una mano, però magari glielo possiamo anche chiedere. Ecco, ci sono dei dati comunque che sono da record di questo metà anno e che dimostrano che il business dei concerti è tutt'altro che in difficoltà, che possa piacere oppure no.

One of these nights, gli Eagles, qui su Radio Freccia. Beh, c'è anche chi ci scrive dicendo: ricordo ancora quel 9 luglio 2015 a Imola, ho pianto per gli ACDC, emozione pazzesca, lei è Giusy. E c'ero anch'io, tra l'altro, in quella data, è stato qualcosa di veramente incredibile. Tra l'altro, tra questi artisti che sono a record di incassi, vabbè, il primo è Bad Bunny con 225 milioni. Poi c'è Lady Gaga con 209 milioni, i BTS con 139 milioni e i quarti sono gli AC/DC con 120 milioni. Quindi, insomma, vanno a competere anche con il pop, quello chiaramente più ascoltato.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:41 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo sabato 27 giugno 2026. Allora, siamo passati per gli AC/DC, ma prima vi parlavo di Nick Cave e del suo incontro ravvicinato con dei fan che gli hanno chiesto delle foto. Per quanto riguarda il selfone di quando si trovi la rockstar davanti, si è espresso anche Paul McCartney, che invece ai selfie proprio non si vuole concedere. Spiega anche il motivo per cui oramai evita di scattare le foto con il suo pubblico, e questo fa quantomeno sorridere.

Week, Skunk Nancy, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E insomma, Paul McCartney pare che non si voglia concedere troppo alle fotografie in un podcast che si chiama The Rest is Entertainment, al margine della quale ha toccato ovviamente varie tematiche, ha voluto condividere anche le sue impressioni sul concerto di Bob Dylan, eccetera, eccetera. Ad un certo punto si è arrivati a parlare del motivo per cui si rifiuta di fare le foto con i fan e pare che abbia detto: io non sono una scimmia.

20. E tornando ai discorsi di Paul McCartney, al fatto che rifiuta i selfie con i suoi fan, cosa che invece abbiamo scoperto che Nick Cave fa, anche se poi dopo alla fine va a sentirsi vecchio, invece Paul se ne esce con un discorso un po' meno divertente rispetto a quello di Nick Cave e dice: nel momento in cui iniziassi a pensare di essere qualcosa al di sopra di me stesso, smetterei di piacermi. Per me è molto importante essere semplicemente me stesso, quindi dico alle persone: non voglio fare foto, e loro chiedono: perché? E allora io gli rispondo: ti spiego. E parto con questa lunga spiegazione sul fatto che sulla costa sud della Francia, a Saint-Tropez, c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e tu paghi per fare una foto con la scimmia. Davvero, io non voglio sentirmi come quella scimmia. E quando faccio una foto con qualcuno mi sento così. Non sono più me stesso, improvvisamente divento qualcos'altro. E poi nel corso dell'intervista Paul McCartney ha anche criticato quella che è la moderna cultura degli influencer. Ammette di non capirla davvero, dice che lui effettivamente fa parte di un'altra generazione, non gli appartiene. Però non può evitare di notarla. Dice: mia moglie magari sta guardando Instagram e mi mostra qualcosa e poi compare uno di quei contenuti e mi fa ridere. Ci sono persone che non sembrano avere un talento particolare, ma sono incredibilmente famose. Miliardi di click, visualizzazioni. E bisogna stare attenti a parlare di queste cose perché ti fanno sembrare molto antiquato. Ed in effetti lo sono. Ed ecco che si chiude un po' come ha concluso il nostro Nick Cave. Ovvero che tutto ciò che lo differenzia dai suoi fan, alla fine, è una tinta nera ai capelli. Noi ci sentiamo domani sera, sfrecciati. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: would do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.